que a nuvem foi chegando. É passado, não é.

I take a bone, I take a bang, tick-a-tick-a-bang-bang.

0: Siamo tornati.
1: Allora, ciao Turco. Allora,
2: le onde medie di Inside Radio, la radio arriva al fiume direttamente dall'altura dei Matari di Lisboa, dove ti trovi te, direttamente da Casa Dolce Casa, dalla terra di Toscana, dove mi trovo io per quest'ultima settimana di vacanze prima di tornare ai Caraibi. Come stai, Santo? Sei sudato, accaldato?
1: Ma no, a parte che, non so, c'è la prospettiva, giuro che sono grasso, è vero, ma c'è la prospettiva di questa camera che mi rende, secondo me, l'addome un pochino più ancora ampio, o forse
2: un po' più molle, il ventre molle.
1: O forse sono effettivamente ingrassato ancora. No, io sto bene, sudato, è arrivata la famosa ondata di calore, il Niño, no? Questo è il Niño.
2: Il Niño maraviglia.
1: No, è arrivato anche qua a Lisbona. Ovviamente qua è molto più, come dire, molto più controllato rispetto al resto dell'Europa. Qua c'è un bel caldo, ma è un caldo di un 31 gradi, quindi nel senso si sopravvive. A Prato, Turco?
2: Qua invece è come avere la febbre alta, perché ecco, sono 36 gradi e mezzo, quindi cioè, il corpo umano è più freddo dell'esterno. E incredibile da dire, Sandro, non pensavo dirlo, ma appunto no, quando tornerò ai Caraibi avrò più fresco lì, cioè, perché almeno ci sarà quel venticello che mi salva da Bonaire, mentre qua appunto il caldo torrido e la mancanza di aria lo rende, diciamo, un posto un po' difficile da affrontare, specialmente se vuoi fare cose, andare a uscire, c'è proprio il momento del dolce far niente ora.
1: No. Cosa si fa esatto a Prato? Aggiorniamo i nostri audio ascoltatori. Cosa si fa a Prato a giugno con 40 gradi, Turco?
2: Ma guarda, diciamo, io oggi ho avuto la gran fortuna di fare un bel giro per tutto il Casentino. Sono arrivato fino ai vari passi montani a 1000 metri, dove faceva comunque caldo lo stesso. Però almeno c'era un po' più d'arietta, no? Quello, diciamo, mi ha salvato. Nella città si suda, è proprio letteralmente l'unica cosa che si può fare.
1: Lo so. No, qua invece a Lisbona stiamo approfittando, io sto approfittando invece molto volentieri anche del poco vento per andare a Caparica. Io, una delle mie spiagge preferite di sempre, un posto magico per me, Caparica. Io potrei vivere proprio letteralmente sulla sabbia di Caparica, mi piace molto. E il problema di Caparica, come sempre, insomma, chi vive a Lisbona, a Portogallo, lo sa, c'è sempre il discorso vento e freschino anche d'inverno, bisogna sempre controllare bene dove si va, proprio perché appunto in base al vento dipende molto dalla tua giornata, anche perché chi vive qua lo sa, prendere la sabbia in faccia a 20 km 20 nodi all'ora fa male, quindi ecco, è tutto
2: è sempre divertente, sempre quella gag di Caparica, no? Il sole, tutto, però c'è il vento che si porta dietro.
1: Esatto. Però ti devo dire, lo voglio dire pubblicamente, caro Turco, ora è cominciata ufficialmente l'estate da 2 giorni e l'esperienza di un bel bagno fresco, l'acqua fresca, alle volte fredda, dell'oceano, quando fuori c'è invece un bel caldo, non c'è niente di più bello. È veramente, ho fatto delle belle, ho nuotato, Turco, un po'. Un pochino.
2: Allora, questo mi fa capire che deve fare veramente caldo, perché esatto, sì, il refrigerio dell'acqua dell'Atlantico, esatto, è piacevole. Sì, bene, sì. Finalmente è quel momento dell'anno in cui l'acqua congelata ci fa bene, che ti toglie quel calore di dosso per le 12 ore successive.
1: È anche il momento dei festival, Turco, sappiamo benissimo che giugno inizia la stagione dei festival ed è un mese in cui effettivamente è molto pieno di musica in giro per tutta Europa. E allora pensavo, Turco, con cosa vogliamo cominciare questa, inaugurare oggi la prima puntata estiva parlando di festival? Ti faccio scegliere il primo pezzo.
2: Ah, guarda, io, forte della tradizione di tutti i frutti, di iniziare con la nostra festa rock and roll, però con The Rock, non potevo non proporre qui nella scaletta questo pezzo qua, che è, diciamo, di un gruppo alternativo spagnolo. Ma qual è la cosa figa di tutto questo? È che è una collaborazione con il gruppo alternativo spagnolo, per definizione, sì, con cui siamo cresciuti, ovvero gli Scapè,
1: grandi Scapè,
2: insieme ai Boycott, che infatti il nome è
1: sì, sì,
2: anche quello, se ne sono usciti con questo bel pezzone dell'album dei Boycott, che io ti chiedo appunto poi di correggere il mio spagnolo, visto che tu ormai sei un madrelingua
1: sì,
2: dal Centro America. Me levantare otra vez.
1: L'hai detto benissimo. Che vuol
2: bello,
1: dire,
2: sì,
1: esatto, mi sveglierò un'altra volta, ecco, mi tirare su un'altra volta. Va bene, allora iniziamo.
2: Se parla di noi questa canzone, non so quale possa fare.
1: andiamo.
2: This is

0: Eccoci, grande Turco, ma mi sorprendi sempre con questi pezzi, tra l'altro a te piace proprio restare sul pezzo, 16 giugno vedo è uscita.
1: Io sono letteralmente sul pezzo, se lo sai appunto, sì, io sugli scapè d'estate, santo, diciamo che se ne vanno le sciatiche, gli acciacchi, capito? I dolori, si torna diciottenni con le Converse. Converse che ho avuto, posso dire, indossato di nuovo questa
0: settimana. No, io Converse...
1: Stesso, ascoltavo.
0: No, Prince. lo sai Turco, che a me le Converse fanno effetto Krusty il Clown, portando il 48 non ho mai potuto, ci ho provato una volta, ma poi se mette scarpe piatte mi spaccano i talloni, ho i piedoni delicati, però giusto.
1: Vabbè, però possiamo mettere, diciamo che possiamo trovare delle alternative, con le Vans, qualcosa da skater.
0: Sì, sì, idem, no, proprio non sono le scarpe per me, proprio. Mi distruggo, però capisco lo spirito e tra l'altro hai ragione, perché guarda, ci sono determinati gruppi, determinati generi, se vogliamo, che effettivamente sì, chiaro, puoi ascoltarti gli scapè d'inverno, assolutamente sì, però ovviamente quando sudi hanno un sapore diverso, no?
1: Sì, appunto, poi c'è il spagnolo che comunque è sempre caldo, cioè mi dà sempre, certo, l'immagine di un posto caldo, sia nel cuore che poi dove sei. E poi sì, sono quelle notti d'estate, appunto, le prime emozioni, le prime sensazioni di libertà, di ribellione all'ordinario, quando appunto non c'è scuola. Ed è quello che ci ha, quello con cui ci hanno cresciuto gli scapè, e non potevamo appunto, non omaggiare il fatto che ancora sono lì. Ancora sono, qui lo diciamo sempre, no? C'è la scuola è figa la band che evolve, che cambia il suo sound, sperimenta, o sono dei grandi quelli che rimangono fedeli a se stesso. Loro, diciamo che senza proprio nessun problema posto, sono quelli che rimangono fedeli,
0: ma, sai,
1: a loro stessi.
0: Certo, ma sai cosa volevo dire? Anche su questo, non so se ne parlavamo anche tempo fa, io credo anche questa cosa, secondo me, sia da dire, cioè, perché da pubblico è facile sparare critiche, ma io voglio dire, basta conoscere un po' il mondo della musica per sapere che se già un artista o una band riesce a tirare fuori un album nella storia della musica, no? Un album o due album già buoni, ma già tu a livello di lavoro hai fatto un lavoro incredibile, cioè è difficilissimo tirare fuori un album, due album buoni che hanno successo. Dopodiché il resto per me, capito, sono chiacchiere, cioè io già chi fa anche la one hit career, per me sei già un grande, capito? Quindi io rispetto per chi, capito, fa gli scapè in questo hanno avuto quando Turco negli anni 2000, no, hanno avuto proprio il loro momento, che dovevano
1: sì,
0: fuori quei due tre album incredibili, no?
1: Il loro picco è stato quello tra il 2000 e il 2004, 2005, appunto, che casualmente era anche la nostra adolescenza, ed era proprio il picco dall'album che Cora la Voz,
0: esatto,
1: Valide Scoria. Quando diciamo questo rock politicamente impegnato, alternativo, che andava contro il sistema, che quando pensavamo che ci fossero problemi nel mondo, no? Che sciocchi eravamo allora.
0: Ma guarda,
1: ti faccio spunti di riflessione e libertà sul fatto che in un momento che è quello di adesso, in cui probabilmente sarebbe molto più necessario delle chitarre elettriche che ci dicono: oh, ma cosa state facendo, appunto? Di sano anti-americanismo, nel senso proprio di quello che fanno gli americani, manca, e secondo me non è casuale, infatti, che diciamo il fatto che siamo più insensibili a quello che vediamo, a tutto quello che succede, fa sì che anche nella musica, diciamo, non abbia il richiamo e neanche il successo, poi qualcuno che fa quello che facevano gli scapè, che fanno ancora,
0: no? Sì. No, beh, qui sarebbe da aprire una parentesi molto bella, ma molto lunga, molto larga anche su quello che hai appena detto. E si torna un po' al discorso dove effettivamente quando si protestava, no? Si diceva tutto quello che non andava bene, ma cioè, adesso, capito, cioè, con forse il doppio dei problemi c'è, cioè, un quarto invece della almeno la sensazione è questa della protesta, ecco, non so se eravamo illusi all'epoca o se siamo disillusi adesso, non lo so Turco, però sicuramente è un tema. Anche a livello sulla musica, dico, sulla musica schierata, che boh, forse c'è, non c'è. Tu che dici? Ce n'è più adesso? Ce n'è più? Ho la percezione che a livello di musica, diciamo, non, cioè, non mainstream e basta, insomma, la musica che è ascoltata su grandi numeri, non ci sia un po' meno attenzione ai temi politici.
1: No, assolutamente, no. Non è la musica, un po' come tutte le forme di arte di adesso, sono sempre più intime, nel senso parlo un po' di un disagio individuale, ecco, io vedo quello, che però è anche quello che in realtà viviamo noi, no? Ora, non per voler cercare di spiegare il senso del mondo così a tutti i frutti, così a sorpresa, una puntata delle notti d'estate, ma diciamo quello, le difficoltà sono quelle che ha il singolo oggi, è proprio quella, del suo piccolo, non riuscire a uscire dal suo guscio, e per assurdo l'idea di essere in un collettivo, una collettività, un gruppo che insieme decide di protestare contro qualcosa che non va a livello politico è già un passo superiore, cioè non ci arrivi neanche a quello se il tuo problema è proprio quello di non riuscire a interagire con le altre persone e avere questa percezione di isolamento, di solitudine, di inadeguatezza verso gli standard che ci vengono propinati con cui banalmente con questo telefono che abbiamo sempre in mano. E quindi sì, la verità è che è un mondo molto più complesso, più difficile e probabilmente anche un po' meno ottimista, perché secondo me la nostra radice vera delle proteste contro le guerre in Afghanistan, le riforme delle scuole, venivano da un inconscio ottimismo, l'idea che comunque si sarebbe andati alla fine verso il meglio, mentre adesso sembra che caschi tutto alle parti e il massimo obiettivo è quello di riuscire te a schivare i colpi, diciamo, ad essere l'ultimo a cadere invece che...
0: Turco, io dovremmo registrarle queste tue riflessioni, che giuro non sono preparate, io ti lancio i temi cercando di coglierti, ma mi tiri fuori. No, ma guarda, sono veramente d'accordo, a parte le battute, però dovremmo fare l'angolo sociopolitico del Turco ogni volta,
1: sì,
0: perché
1: dovrebbe essere una... mi candido.
0: Sei stato, guarda, un'analisi, io non so da dove l'hai tirata fuori, ma... concordo, molto bella. E adesso però dobbiamo andare avanti con la festa e con la musica, e in realtà
1: è la soluzione A, ricordiamolo, infatti.
0: Esatto, perché andiamo dove? Ti porto in Brasile, caro Turco, perché sai, qui comunque ci capitiamo spesso qui a Lisbona, e andiamo a sentirci un classicone, si chiama Tim Maia, Acenda o Farol, accendi il faro, va bene? Ascoltala, perché anche qui è molto romantica.
1: A tutti i frutti.

0: Allora, eccoci qua. Turco, che ne pensi di A Sound of Farol di Tim Maia?
1: Guarda, veramente non poteva essere risposta migliore dopo il nostro dibattito, appunto, molto intenso, appunto, sull'individualismo e sulla. Non poteva che essere la risposta un festone brasiliano, super preso bene. Ma dammi un po' una collocazione temporale, perché a me questi pezzi che potrebbero essere del 63 o del 2024, a me è questo
0: Allora,
1: sound senza tempo del Brasile che mi fa.
0: guarda,
1: Che mi
0: visto che
1: piace proprio.
0: noi siamo anche, ricordiamolo per chi non lo sapesse, siamo anche feticisti un po' dei nomi dei generi. Dunque, intanto con questa Turco siamo nel 1978 e se ci fai caso
1: Meraviglioso.
0: si sente questo mix di, ricordiamo come la disco è arrivata proprio a gamba tesa, appena entrata nella storia della musica. In tutto il mondo la gente ha cominciato a mettere la disco dentro i propri generi anche popolari, no? E quindi 78, Tim Maia, e ti dico questo, che è stato uno dei pionieri del soul nella MPB, la MPB che è la musica popular brasileira, va bene? Che in pratica è bellissima MPB, che dice che cazzo è, musica popolare
1: Prima
0: brasileira.
1: che andassero le sigle erano proprio avanti, cioè già l'avevano creata loro.
0: Sì. E in pratica è una roba nata a metà degli anni 60. È da lì che viene fuori l'immaginario, diciamo, che abbiamo noi della musica brasiliana, dei classici. Nem Vem Que Não Tem, ti ricordi, no? Quell'altro pezzo nostro che amiamo molto.
1: È molto più chill rilassato, no? Quell'altro.
0: Sì.
1: Questo invece, appunto, come dicevi bene te, c'è questo ingresso da disco, questi
0: Sì.
1: sassofoni che entrano in sanca nella stanza, sfondando la porta a un calcio.
0: E quindi di fatto, io leggo qui da internet, la sigla MPB annunciò la fusione di due movimenti musicali fino allora divergenti, che sono la bossa nova, ovviamente, che è la musica brasiliana, e il movimento folclorista dei centri popolari di cultura degli studenti. Insomma, hanno fatto proprio un mix, diciamo, di generi che già esistevano all'interno del Brasile. E vabbè, poi insomma, ci sarebbe da parlarne un sacco perché poi c'è il discorso dello stampo nazionalista, della dittatura, ma ora non ci
1: Beh,
0: addentreremo.
1: attenzione, sì, qui mi stavo sorprendendo, addirittura c'è una storia geopolitica del Brasile che sono convintissimo sarebbe
0: Sì,
1: interessantissimo andare a
0: no,
1: fare un
0: infatti
1: paragone
0: no.
1: della musica con quello che succedeva nel paese.
0: Esatto, ma per adesso, magari un giorno ne parleremo in maniera più approfondita, adesso lo per far capire che c'è un nome, ecco, per quello che noi pensiamo essere semplicemente la musica brasiliana, no, c'è tutta una storia, un percorso che poi ci ha portato anche a oggi, al funk, al funk brasiliano, che vabbè, quello è un altro, quello, abbiamo mai mandato Turco qui da noi un po' di funk brasiliano?
1: Guarda, secondo me forse abbiamo provato, abbiamo osato, però guarda, io avrei mandato ora quella lì, l'introduzione quella della squadra del Brasile che avevano fatto con. Hai visto, no, quel video meraviglioso in cui davano il nome di tutti i giocatori convocati dalla nazionale, che era appunto fatta in
0: Oh.
1: funky brasiliano.
0: Ah, no, me lo sono perso, me lo sono perso.
1: E guarda, quella potremmo quasi proporla.
0: Ma guarda, ora vediamo. Ma cos'è il video della convocazione della Seleção?
1: Esatto, bravissimo, esatto. C'è proprio un video in cui si vede tutti i giocatori che fanno i figli, fanno mosse, comunque funky, e il testo sono semplicemente i nomi loro.
0: Guarda,
1: Paquetá, Paquetá.
0: io ci provo al volo, vediamo se è questo. Vediamo se.

0: Vabbè, vabbè, direi che abbiamo capito la storia. Ok, sì, comunque. Sì. Era proprio quello che dicevi. Sì. Con il funk brasiliano.
1: La consigliamo per un ascolto a parte, magari non la mettiamo qui in puntata, ma la consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di vederlo, perché è comunque il motivo per cui quando dici festa, paesi, il Brasile, si gioca sempre la medaglia d'oro, capito? Nel contesto del fomento, delirio, folle oceaniche e festa come la intendiamo noi. Un sopra l'altro.
0: Allora, a proposito di folle oceaniche e di festa, perché qui abbiamo no, perché abbiamo
1: paura, ma...
0: no, volevo ti volevo invitare a scegliere quale pezzo io, perché a proposito di folle oceaniche io avevo scelto, per rimanere in tema India, un pezzo indiano di questa nuova star perlomeno da noi, è andata anche al Jimmy Fallon Show, oppure abbiamo Sliced Tomatoes, e lo diciamo, ti lascio scegliere, facciamo questo gioco oggi, ti dico fai tu e dopo, mentre tu ci pensi, tornati dallo stacco, abbiamo il piacere, l'onore, saremo molto felici di avere ospite grande Roberto Cartagine in arte, con cui parleremo del suo prossimo singolo, della sua storia, però che ci sentiamo, Turco?
1: Ma allora guarda, visto che non vediamo l'ora di avere il nostro nuovo ospite, un altro artista internazionale qui nelle nostre frequenze di Tutti Frutti.
0: È internazionale, tecnico, sì, lo diciamo sempre.
1: Esatto, ma poi ricordiamo che essendo emigrati all'estero, tutto lo facciamo tecnicamente internazionale.
0: Certo.
1: Giochiamo sempre così. quindi direi che chiudiamo allora questa nostra prima parte, in cui siamo soltanto io e te, e quindi ti proporrei di mettere il pezzo che avevo segnato, che era Sliced Tomato, che è una versione mini di un sample di cui non avremo bisogno di sentire poi quella campionata, e che è semplicemente un altro modo che ho per dirti che sei sempre il mio.
0: Ma tra l'altro, ovviamente, no, infatti per quello dicevo le folle oceaniche, perché da un lato c'erano gli indiani, dall'altro c'è Fatboy Slim, perché diciamolo che questo è un richiamo a Fatboy Slim.
1: Sì.
0: Sliced Tomatoes, Just Brothers, e dopo torniamo con Roberto.

0: Eccoci, tornati dopo questo grandissimo, appunto, brano che non c'è, come diceva il buon Turco, non c'è bisogno neanche di dire da che cosa chi ha campionato. E benvenuto intanto, grande Roberto Cartagine.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ah, test, ti senti bene? Perfetto.
1: Sì, mi sento bene.
0: Benissimo.
1: Devo dire, mi avete chiamato artista internazionale, però io devo dire, voi siete una radio internazionale.
0: Beh, certo, certo, ma noi...
2: Bravo, Roberto, io già ti voglio bene, hai già capito lo spirito qua di...
0: Noi siamo uno show internazionale. Turco, ti si sentono le notifiche? Lo so che sei sempre su Tinder, però le tipe non possono fermarti da dove sei irresistibile.
2: No, ragazzi, ormai Tinder è passato, ormai ci sono le app esplicite solo per, esatto, incontri di sesso estremo. sono nuovi modi per non avere nessun match, no? Hai più app, il numero, cioè, come si dice, moltiplicare lo zero fa sempre.
0: Vabbè, comunque silenzio.
2: Onestamente silenzio tu.
1: Inizia a fare molto freddo qui in studio, devo dire.
0: Comincia. Caro Roberto, benvenuto qui a Tutti i Frutti. Noi siamo molto contenti di averti, sono molto felice perché, insomma, ho ascoltato le cose che fai e ci piace sempre dare una mano, aiutare a chi fa cose fatte bene, chi si racconta attraverso la sua arte, in questo caso la musica. Quindi guarda, facciamo una piccola introduzione. Roberto Cartagine, io oggi come vuoi che ti chiamiamo?
1: Cartagine, per favore. Oggi, oggi si sta lavorando, quindi
0: Cartagine.
2: Oggi Cartagine piace un sacco.
0: Intanto Cartagine dall'Italia, Palermo, metà italiano, metà arabo, 27 anni. Io dico quello che mi hai detto tu, tutte le informazioni che mi hai dato, io le voglio dire perché

0: uno qui a Lisbona.
1: Grande, grande. Da sempre, da sempre ha fatto musica.
2: Scusa Santo, perché guarda, questa cartaggio te ci proponi un nuovo capitolo della saga che è sempre divertente fare, visto che siamo tutti più o meno chi comunque abbiamo a che fare col Portogallo. E la domanda è sempre quella, ma Porto o Lisbona? Perché sei producer tutto, dal tuo punto di vista?
0: Allora, molto difficile. Porto è sempre stata casa, quindi è un po' un sentimento contrastante. Posso dire, come città Porto, come stile di vita mio, Lisbona tutta la vita. Però una bella vista a Porto di quando in quando ci sta anche.
1: Va fatta, no, ma siamo completamente d'accordo. Possiamo dirlo noi in quanto internazionali, immigrati qui in Portogallo, possiamo permetterci di dire la verità. Aspetta che intanto qui se no il computer mi si spenge. E allora, quindi, oggi appunto avremo in anteprima, ascolteremo tra pochi minuti il tuo ultimo singolo, Toyota.
0: Sì.
1: Però io ti chiedo subito, allora, innanzitutto, il nome. Ci vuoi dire come mai Cartagine? Io è una vita che te lo volevo chiedere, l'ho aspettato oggi per farti la domanda qui in radio.
0: Allora, solitamente ai concerti dedico questo nome a mia madre, che è della Tunisia.
1: Sì.
0: Poi dietro c'è il mondo classico, la Sicilia anche, che ha fatto parte della Tunisia.
1: Certo.
0: E dico sempre, questo nome è dedicato a mia madre, l'unica donna per cui scrivo canzoni, solitamente sono uomini.
1: Sì,
0: e solitamente
1: sì.
0: C'è lo stesso freddo delle battute che abbiamo sentito
1: sì,
0: prima,
1: sì.
0: Che sentiamo.
2: A noi piacciono, sono le nostre battute preferite.
0: Esatto, fondamentalmente
2: c'è la palla di fieno che rotola sullo schermo.
0: Sì, esatto. Grande silenzio in studio anche oggi. Però sì, Cartagine appunto per descrivere già da... Io intanto lo pronuncio Cartagine con due G perché sono siciliano.
1: Certo.
0: Quindi c'è Sicilia e Tunisia dentro il mio nome. E mi piace l'idea di scrivere stupidaggini di carta. Quindi Cartagine, non so se ha senso.
1: Ah, Cartagine, ok,
0: sì.
1: In quel sé, bellissimo.
0: Io prima ho scelto il nome e poi ho capito perché l'ho scelto. È una cosa che mi succede spesso, scrivo qualcosa e poi riesco a dare un significato dopo. Quindi, ho scelto un po' quello delle origini, un po' quello delle stupidaggini di carta, poi ognuno, insomma, valuterà
1: molto,
0: quello che piace
1: no,
0: di più.
1: Ma guarda, mi piace perché è molto vero, cioè quello che hai appena detto è molto autentico, è molto parla di te. E quindi dimmi un po', il prossimo pezzo che uscirà 26 giugno, Toyota su tutte le piattaforme, ricordiamolo, Toyota. Allora, in questo pezzo invece che cosa racconti, di cosa ci parli? Siamo, se posso permettermi, io mi piace dire, ti ho ascoltato veramente con attenzione, mi piace perché sei in quel mondo un po' soul, che prende molto dal soul americano, diciamo, però si sente, questo a noi a tutti i frutti piace, si sente quella... l'ispirazione italiana, dell'indie italiano, quindi ecco, dici un pochino di questo pezzo allora.
0: Allora, hai capito benissimo davvero il mio mondo, cioè
1: sì.
0: Nel senso io sono un quarto ispirazioni urban, R&B, primi anni 2000, musica
1: sì,
0: black
1: sì,
0: americana,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: Poi direi un terzo anzi,
1: un terzo.
0: Quattro troppo, un altro terzo di cantautorato indie italiano attuale e poi l'ultimo terzo direi soprattutto nel modo di produrre le voci, le armonie, molto pop, cioè pop, proprio pop, io dico pop fatto bene con molta umiltà, però per quello che sento, non tanto per quello che faccio.
1: Guarda, Turco, noi siamo...
2: Hai accanto a te un fan numero uno del pop fatto bene, perché santo del nostro gruppo, del nostro duo Tutti Frutti, è sicuramente la pop star del gruppo. E diciamo che interpretando il suo parente, ti direi che Robbie Williams è l'apice del pop fatto bene. Cosa intendi te in generale
1: che
2: vorresti dire del pop fatto bene?
1: Certo, per noi Robbie, ne parliamo spesso, io sono un fan del grande Robbie Williams, ma il pop esiste, il pop fatto bene, io voglio dare, anzi sono felice di dire tremendamente pop, quando una cosa è fatta bene ma è bella pop, viva è Dio, quindi cioè, qui sei in una safe zone.
0: Grazie mille. Beh, sì.
1: E quindi Toyota, e quindi?
0: Beh, penso e spero che questo si rifletterà nel nuovo pezzo, è qualche anno che non pubblico nulla, quindi sono emozionatissimo ancora di più oggi ad ascoltarlo in anteprima. prima. Esce il 26 e, insomma, come dice la canzone stessa, era notte, ero dentro una Toyota e ho iniziato ad avere questa ispirazione. Devo dire, non ho niente, la Toyota non mi sta dando nulla per questo pezzo.
1: Ah no, ma pensa, insomma... noi ci vendiamo, noi vendiamo Turco per soldi, noi cioè, siamo sponsorizziamo no, qualsiasi cosa.
2: Anche per bevute in realtà, ci vendiamo.
0: Io per interviste in radio
2: è vero,
1: non a caso

0: Tira fuori, sai, il simbolino della Toyota, si può qui nella maglia. No, no, non
1: Sì.
0: abbiamo. Comunque
1: La
0: parla.
1: collana d'oro della Toyota, bellissima.
0: Comunque, insomma, andremo a sentire qualcosa che è nato dentro effettivamente una Toyota.
2: Una notte d'estate a Palermo dentro una Toyota bianca.
0: Allora, che dici, Turco? Se siamo d'accordo, se Cartagine è pronto, andiamo, la mandiamo.
1: Sono già pronto a ballare sul letto,
0: E allora andiamo con Toyota, dopo torniamo, ne parliamo ancora e continuiamo a raccontare la storia di Cartagine. Andiamo.

0: Eccoci, mamma mia, grande emozioni, grande bellezza qui con Cartagine, il suo pezzo Toyota che abbiamo mandato in anteprima mondiale totale.
1: Siamo veramente dei fighi, santo, qua.
0: Siamo veramente bravi. Aspetta che qui, ecco.
1: Siamo degli artisti della Madonna in esclusiva a tutti i frutti, cioè,
0: no,
1: se
0: allora,
1: vogliamo di più.
0: Tra l'altro appunto devo dire sempre, qui si apprezza molto bene, anche per la prima volta per gli artisti stessi che sentono i pezzi nelle due casse che abbiamo qui a East Side Radio, effettivamente sì, è bello,
2: oh,
0: è bello. E, bravo, bello, guarda, ti devo confessare una cosa. C'è un replay, c'è un eco della mia voce, ok, è andato via.
1: Se mi piace ascoltarti quando non, tra gli intervalli delle parole, voglio sentirti ancora di più.
0: Ti metti il mio eco. No, gran pezzo, e ti dico, ti devo confessare che appunto tutto il mondo black soul, R&B, da cui a tutti ispiri, è sempre stato uno di quei generi che io ho trascurato, ma che in realtà mi piace un sacco. Cioè, mi piace proprio mi trasmette un bel mood, ecco, proprio un qualcosa. E quindi grazie che ci hai portato questo pezzo oggi, perché mi è piaciuto. Turco, che vuoi dire? Che vuoi dire tu? Io davvero sono molto contento. Bella produzione, appunto. Poi vogliamo anche dici un po' anche del lavoro di creazione, di come lavori tu. A
1: esatto,
0: punto.
1: Come siamo arrivati a Toyota, esatto, se ci vuoi raccontare un po'.
2: Allora, il mio processo di scrittura, diciamo, è molto semplice. Cioè, io non credo, diciamo, nell'essere investito dall'ispirazione creativa, però per me le parole, le frasi hanno sempre un po' di musicalità. Io me le immagino già cantate in un certo senso.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi stavo pensando, come dice il primo verso, che era notte dentro una Toyota, ho iniziato a scrivere in camera con la chitarra o con la tastiera come al solito. Poi da lì ho iniziato a lavorare alla produzione, io amo costruire in Loop Station le mie produzioni anche dal vivo. E così ho iniziato ad avere la prima bozza del pezzo, che era un beat molto semplice, chitarra, delle tastiere, un basso. E poi ho conosciuto in realtà per caso tramite Instagram, perché cercavo qualcuno con cui collaborare qui a Lisbona, Caio, un produttore, un musicista portoghese.
0: Che fa ridere, ma è Caio, non è tipo Tizio Caio, è proprio Caio.
2: Allora, la nostra prima conversazione è stata, tu sai
0: cosa vuol dire
2: come usiamo Caio in italiano? Perché non riesco a prenderti seriamente, ma ci proverò. E devo dire che è stata una fortuna che l'ho preso seriamente, perché ha preso una conversazione in macchina che abbiamo avuto e l'ha trasformata, tradotta perfettamente in qualcosa che avevo immaginato ma che non esisteva nella mia testa. Non so se riesco a spiegarlo.
0: Certo.
2: Il lavoro che fa un producer di prendere la tua idea e costruirne qualcosa, per me è incredibile.
0: Guarda, hai descritto proprio il lavoro del producer, che dovrebbe essere quello, cioè capire in qualche modo quello che l'artista comunica a parole e tradurlo poi in suoni, in cambi all'interno del pezzo. Devo dire che c'è arrivato dritto dritto, preciso questa volta.
2: Grazie mille.
0: No, sono molto molto contento di averti qua. Roberto, che non abbiamo detto, ma suoni di base, parti come chitarrista.
2: Sì, io sono il classico chitarra in cameretta, anzi oserei dire chitarra in chiesa, tempi remoti della
0: Attenzione,
2: mia vita.
0: Non è proprio la cosa che avrei pensato.
2: Chitarra e coro della chiesa, lontano ricordo, chiesa diventata cameretta, cameretta diventata garage con amici diventati piccoli bar e palchi della Sicilia, poi Bologna, adesso il Portogallo.
0: Tu hai studiato a Bologna, hai vissuto a Bologna?
2: Sì, ho studiato prima a Palermo e poi a Bologna, dove ho trascorso un paio d'anni, e devo dire che sono stati fondamentali artisticamente, anche perché i primi pezzi e l'idea di Cartagine artista è nata proprio lì. Quindi,
0: sì.
2: Vabbè, Bologna è una città.
0: No, guarda, il nostro buon turco può... Che è sempre stato... Prego.
1: Sfondando una porta aperta, come dicevo, ho passato 10 anni a Bologna, e sicuramente la formazione musicale della festa in particolare, che poi ha portato, fra mille giri e mille peripezie, a iniziare a fare questo programma di musica alla festa, nasce tutta lì.
0: Sì, Bologna.
1: Dalle feste, dalla controcultura dell'essere figli la sera, dell'essere invece totalmente se stessi. Lasciami fare un giusto omaggio, perché c'ero la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, c'è stato il Pride a Bologna. Che bello vedere che, nonostante tutte le brutte notizie del nostro paese, che ci siamo lasciati qualcosa alle spalle, ancora ci sono dei posti che resistono.
0: assolutamente turco. Abbiamo avuto il Pride anche qui. Effettivamente devo ammettere che stavo riflettendo su quello che dicevi, che qualcosa come il Pride qua, okay, ma in Italia per assurdo ha forse ancora più senso proprio in questo momento, così, capito, un po' qui, sai, il paese qui si vive in una bolla, però non parliamo di politica portoghese qua, però è un posto tutto sommato, insomma, no, tranquillo, invece dove le destre stanno invece vincendo, capito, quasi ovunque, avere ancora questa forma di espressione secondo me è fondamentale, quindi
1: ragazzi, allora, non per cioè, è notizia di oggi qui in Italia, appunto, che è stato un padre, ha ucciso un figlio perché si dichiarava che fosse gay, quindi è necessario oggi ancora più di ieri, ancora più per domani, appunto.
0: Sì, no, ma facciamo
1: generare questo.
0: Facciamo bene, anche perché siamo ancora nel mese del effettivamente sì. Del Pride, siamo a giugno, io ho perso il senso del tempo, ma siamo ancora a giugno. E allora, e adesso però andiamo a torniamo da Cartagine e la cosa che ci piace fare a tutti i frutti qui è far raccontare gli artisti attraverso le loro parole, ma anche attraverso le canzoni, non in questo caso sua, e funzionerà così. Adesso la mandiamo e poi dopo ne parliamo, va bene?
2: Volentieri.
0: Quindi
2: volentieri.
0: Questo turco, siamo al pezzo al pezzo filosofia di vita, al pezzo che ti rappresenta.
1: Oh, mi piace.
0: Ok? E abbiamo scelto a Cartagine a metà strada. Questo questione qui, giusto? Immagine sì, Eugenio sì, in via di Gioia, basta. Fit Mowgli. Andiamo a sentire, turco.

A metà strada, a metà del mondo. Io mi incanto e tu mi svegli. E ci guardiamo le scarpe per non guardarci negli occhi. Siamo simili ma non uguali. Siamo in croce, semafori spenti.

0: A metà strada, Eugenio in via di gioia, è il pezzo filosofia di Cartagine, il pezzo filosofia di vita, il pezzo che ti rappresenta. Allora, quindi la domanda adesso è ovviamente perché? Perché? Dici un po'.
1: Bella domanda. Ecco, qui io prima l'ho scelto e poi mi sono dato una spiegazione, come al solito. Diciamo che il pezzo è, passatemi il termine, a metà strada tra un po' la densità ma anche il groove, cioè c'è tanto di leggero ma anche di intenso in quello che si dice. Ed è un po' quello che provo a fare anch'io, cioè un pop però con un grado di introspettività, immersione. Cioè mi piace tipo muovere i fianchi ma allo stesso tempo stare lì a pensare sul senso della vita.
0: Okay,
1: è un po' quello che cerco di fare, secondo me loro ci riescono benissimo con tanta spontaneità, fanno anche tanta musica dedicata all'ambiente, a tante cause sociali, si divertono tantissimo, Loop Station a go-go anche quando loro suonano, insomma, sapevo che avrei scelto questa band, ho dovuto scegliere un pezzo, ho scelto questo perché secondo me mi rappresenta anche rispetto a quello che faccio.
0: Ok, bene, perfetto, è bravissimo ragazzi, sto Cartagine è bravissimo, poi le sa tutte, è preparatissimo. Veramente, guarda, mi piace come parla, mi piace quello che dice, sono molto contento. Anche perché, effettivamente, Turco, noi tutti i frutti è anche, diciamo, l'idea di prendere tutti i frutti della musica, tutti i generi, però effettivamente, Turco, non ci siamo mai addentrati, no, in questo mondo un po' solo R&B, no?
1: Devo venire più spesso.
0: Allora. Devi un po' darci
2: qualcosa. Direi che è necessario. Tra l'altro, secondo me, tu hai dato una risposta al tema con cui abbiamo iniziato la puntata noi due, che era proprio sul fatto della musica che non parla più di temi politici, di argomenti, lui parla proprio di questa musica che parla di ambiente, tutto, ma che riesce anche a farti muovere i fianchi. Secondo me questo è molto interessante, proprio perché il sound che si evolve rispetto alla musica di un tempo, politica che deve essere più rock and roll, adesso appunto l'elettronica ne fa da padrone, quindi la musica di ballare, però questa cosa non impedisce di parlare di tematiche sociali importanti, questo è molto, mi è piaciuto molto.
0: Sì, no, infatti è vero che c'è ancora delle possibilità, c'è ancora qualcosa di bello, di nuovo.
2: C'è speranza
0: con i giovani artisti emergenti, ma prima di andare al prossimo pezzo, ma la domanda è, ma cioè, abbiamo in previsione qualche altro pezzo? Abbiamo cosa c'è in serbo per il futuro?
1: Allora, voi siete stati fortunatissimi che avete sentito il pezzo in anteprima, però volete anche, diciamo, gli spoiler
0: tutti i frutti.
2: Siamo abiti, noi vogliamo tutto,
1: allora vi do qualcosa, non tutto ma di tutto, diciamo.
0: Sì.
1: Allora questo è un po' un ritorno, per me era molto importante ritornare in studio, conoscere nuovi musicisti e nuove musiciste, pubblicare qualcosa di nuovo. È sicuramente l'inizio di un lavoro per me molto importante, qui a Lisbona sono tornato a suonare in giro, è molto importante per me. Sono sicuro che uscirà qualcosa di nuovo anche nella seconda metà dell'anno.
0: Ok.
1: Però non mi sento di dire troppo perché non è molto collegato a Toyota. Toyota è, diciamo, un pezzo che secondo me rimarrà a sé come mio ritorno.
0: Ah, okay,
1: esatto.
0: Okay.
1: E poi ho già cominciato a lavorare una piccola raccolta di altri pezzi, okay, slegati da questo ultimo progetto.
0: Slegati anche a livello di genere? Di...
1: Allora, cerco di mantenere sempre un percorso artistico, sì, rispetto a quello che, insomma, ho già pubblicato. Anche io amo suonare dal vivo, quindi per me deve avere tutto senso anche dal vivo come
0: corpo unico.
1: Però a me piace molto la forma dell'EP, quindi piace raccontare,
0: sì,
1: 4-5 canzoni. Toyota,
0: sì,
1: è una storia che ha un inizio e una fine e quindi va bene così da sola, però insomma sto pensando a una storia per la seconda metà dell'anno.
0: Ho capito, madonna, siamo veramente, veramente curiosi, ma adesso siamo anche ancora più curiosi perché c'è questo.

0: E allora, Turco, che cosa abbiamo adesso?
1: Guarda, mi hai fatto un attacco e io mi stavo già sbottonando. Come fossi già nudo, mi sarei spogliato ancora di più.
0: Guarda. Allora, che cosa...
1: L'atmosfera si scalda perché qui siamo sul momento intimo, appunto, ovvero quella della guilty pleasure del nostro ospite.
0: Esatto, esatto. E lo andiamo a presentare, poi appunto lo commentiamo un pochino come sempre dopo. Però che cosa ci hai scelto, Cartagine, come guilty pleasure?
2: Allora, posso dire che è stato più difficile questo che scegliere il pezzo filosofia di vita, di scrivere una canzone, non so. Sì, perché in realtà ci sono troppe cose di cui mi vergogno.
0: E ora dopo le diciamo tutte le diciamo.
2: Allora, ho scelto un pezzo in spagnolo di Karol G. Io ho conosciuto questa canzone 2 anni dopo l'uscita, sono sempre molto in ritardo con queste cose, però quando l'ho ascoltato ho detto wow, è un po' una baciata, un po' reggaeton, un po' pop, un po', insomma, sentiamole, ne parliamo dopo, per favore.
0: Siamo te a viera conosciuto, Karol G a tutti i frutti.

0: Allora, Turco, qui siamo di fronte. Tu la conoscevi questa?
1: Io la conoscevo ovviamente Karol G, esatto, la versione femminile di Bad Bunny in Latino America, e quindi se c'è lui è Gesù, lei è la Madonna.
0: Sì, bravo, hai detto bene.
1: Dispiace per i nostri ascoltatori di tutti che non hanno potuto sentire la versione karaoke cantata da voi, che per me è stata
0: Ah, è vero, perché tu ci sentivi
1: io ho
0: al...
1: tolto l'audio della radio per sentire soltanto voi, è stato
2: Mannaggia,
1: bellissimo.
2: mannaggia.
1: Ed è esattamente il concetto proprio più estremo del guilty pleasure, cioè la canzone che non puoi dire quando sei con i tuoi amici, colleghi, musicisti, che è quella che ti piace perché non ti fa figo, ma alla quarta bevuta sei lì con l'amico, braccia alzate e la canti in
0: Ecco,
1: maniera
0: noi...
1: peggio, la canti meglio. Questa è proprio l'essenza con i
0: No,
1: cantanti,
0: noi
1: hai
0: senza,
1: veramente
0: se,
1: dato
0: senza,
1: centro.
0: se, senza bevute, Turco, tra l'altro, noi qui l'abbiamo cantata insieme col testo. Ma tra l'altro, appunto, ci fai una bella, un bel gancio proprio rispetto al discorso karaoke a questo
2: Ah,
0: punto.
2: vaia, forse è origliato anche quello.
0: Forse è
2: Però
0: origliato anche il
2: ecco.
0: discorso
1: No,
0: karaoke,
1: no,
0: però.
1: lì ero perso,
0: Esatto.
1: no, no, lì ero già perso, stavo già
2: No, ma
1: parlando.
2: allora, davvero un bel gancio, come ha detto Ale. Perché quando ho dovuto scegliere la Guilty Pleasure, sono andato nella mia playlist canzoni da cantare al karaoke, no? E quindi ho detto, cosa scelgo, cosa
1: La
2: scelgo?
1: playlist è
2: Questo,
1: pericolosissima, la
2: sì,
1: playlist.
2: esatto, questo è un grande classico di un karaoke che io organizzo tutti i mesi qui a Lisbona. Non ne parlo spesso, è la prima
0: Ma
2: volta che ne
0: infatti non lo
2: parlo così ad alta
0: sapevo,
2: voce. Non lo sapevo nemmeno io, vado là senza saperlo. Ma beh, sì, qui ad Arroyus, al Café Duermasin, tutti i mesi organizzo un karaoke. La cosa è nata in maniera molto casuale a dicembre.
0: Sì.
2: Mi hanno chiesto, ho suonato lì a novembre una volta, mi hanno chiesto di suonare tutti i mesi, a me piace prendermi un po' dei periodi di composizione, scrittura, ritornare nello stesso posto mesi dopo con una setlist diversa, con un progetto anche un
0: Sì,
2: po'
0: sì.
2: evoluto, però mi volevano troppo, ho detto vai, vogliamo cantare, facciamo un karaoke, tanto il
0: Minchia, che
2: microfono ce
0: grande.
2: l'ho,
0: Sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: andiamo.
0: sì, sì.
2: E questo è un grande classico del mio karaoke per chiudere la serata, questa è Dancing Queen, devo dire il
0: Ah,
2: suo
0: beh,
2: nome.
0: certo. No, no. Ma forse ho capito, ho sentito parlare del tuo karaoke, ma non da te, quindi forse da altri amici che sono venuti. Ho visto qualche video
2: Beh, gli
0: di...
2: italiani a Lisbona, insomma.
0: Esatto, e lo organizzi tu. Ma
2: Sì,
0: pensa,
2: sì,
0: vedi,
1: sì, sì,
0: cane.
1: sì. Hai capito, Santo, che ospite abbiamo, che tutti
0: Musicista, organizzatore di eventi, capito? Bellissimo, grande.
2: frutti. Molto poco tempo libero, però ben investito, dai.
0: Ma si riposa quando si muore, diglielo tu, vero o no, no, no, non ci abbiamo bisogno. Però ecco, io su Karol G, volevo farti davvero i complimenti. Questo è uno dei guilty pleasure
1: Più
0: più.
1: guilty,
0: Questo è, questo è veramente, è molto guilty e molto pleasure. È proprio,
2: hai capito tutto,
0: è
2: davvero.
0: veramente top. Io guarda, tra l'altro possiamo dire la verità, perché io ci cioè, stavo dicendo che il testo è proprio una trivella verso il basso del femminismo.
2: Sì, esatto. Judith Butler legge Karol G e nel frattempo.
0: No, perché il
1: Per
0: dettaglio.
1: pensare che lei comunque è considerata una grande rappresentante female empower, no? Dell'emancipazione
2: Beh, parlavamo
1: femminile.
2: proprio di questo, nel senso un po' cosa vuol dire emancipazione, cosa vuol dire rispetto del corpo e della presentazione di se stessi, che insomma non ha tanto a che vedere su come lei si presenta, perché lì sta la vera e propria libertà, insomma, di essere chi si vuole, di presentarsi come si vuole, è qualcosa per cui io stesso lotto e mi batto, insomma. Però il testo,
0: Il testo, più che altro è quando
2: la
0: dice,
2: competizione femminile,
0: cioè
2: insomma.
0: lei vuole rubare il fidanzato a questa, e gli dice che lei non è così bella, io sono più simpatica, e poi dice: "Mi nombre suena bien con tuo apellido", cioè il mio
2: Insomma,
0: nome.
2: stiamo cercando di avere due cognomi per tutte le
0: Esatto,
2: famiglie, per avere il cognome
0: e lei
2: della.
0: dice: "No, mi no io, il mio nome suona bene con il tuo cognome", cioè che manca in Italia ormai, si fa più.
2: Però romantico, però
0: No,
2: romantico.
0: vedi perché cedi anche te. No, vedi. Turco, niente. Tu che fai? Te lo cambi il cognome quando ti sposi, Turco?
1: No, io dovrei essere io quello che lo cambia il cognome, vero?
0: Certo, no, invece proprio per questo tu dovresti dire: io prendo il cognome dell'eventuale moglie. Questo
1: No,
0: dovresti
1: io in
0: fare.
1: questo sono fieramente nel Medioevo, allora. Se una cosa che non cambierò è il mio cognome, esatto. Tra i nomi
0: Mannaggia.
1: propri c'è la scelta tra il cognome e poi
2: Beh, perdi anche il nome d'arte da radio, perché sennò Ale poi come ti chiama se
0: È
2: cambi
0: vero, se non sei
2: cognome?
0: più il turco, non sei
1: Hai
0: più.
1: capito? Bene, hai già capito tutto.
0: No, no, no. Va bene, va bene, va bene. Il momento guilty pleasure è sempre uno dei più divertenti, perché lì si vede, secondo me, che vengono fuori.
1: Saltano gli altri.
0: gli altarini, esatto. E andiamo avanti, perché abbiamo ancora un po' di tempo con Cartagine, e andiamo avanti e andremo a sentire, in questo caso, un'altra cosa che a noi ci piace fare, che perché parlare sempre delle... spesso ci piace parlare delle cover, no? Delle cover, dei sample, siamo un po' dei feticisti di questo... Perché la nostra... perché qual è la nostra teoria, Turco? Ricordiamola.
1: Del sottogenere.
0: Dei sample, del discorso sample cover.
1: La teoria è che sono state scritte 4 canzoni, l'ultima nel 73, e poi basta. Tutto il resto delle canzoni venute successivamente sono solo dei campionamenti di questo.
0: O delle mezze cover, perché abbiamo, investigando, si scopre che ci sono... che le canzoni più insospettabili, che sono o cover o comunque contengono dei campionamenti. Quindi ti ho chiesto qual è una cover che ti piace o che vorresti fare tu, qualcosa che... E cosa hai scelto?
2: Allora, io ho scelto un pezzo che adoro, si chiama Say My Name, originariamente delle Destiny's Child, in questa versione di Ozier che io amo. Anche io faccio una mia versione dello stesso pezzo, ispirata nell'intenzione di voler stravolgere completamente quello che era prima. Io faccio un pezzo ipnotico, diciamo, una versione ipnotica di questa canzone, e lui invece ci porta in chiesa praticamente con grandi cori. Insomma, adesso sentiamo.
0: Andiamocela a sentire. Tutti i frutti, Say My Name, Ozier Recorded. E questo è un live, scusate, è un live,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, è un live, però in un studio, quindi...
0: Benissimo, andiamo.

0: Say My Name, Ozier. Gran bella cover, gran lavoro di Ozier. Stavamo dicendo appunto che non è semplice toccare un pezzo che già è abbastanza iconico del Destiny's Child, no? E farlo tuo.
1: Beh sì, dicevo prima, le frasi migliori mi vengono, diciamo, fuori dalla diretta.
0: Fuori onda.
1: Cioè, sì, che sì. Secondo me, cioè, Ale diceva che comunque riesce a capire che Ozier riesce a capire la sua identità, trapela anche con la canzone di qualcun altro. Cioè, secondo me quando riesce a prendere un pezzo così iconico che ha lanciato Beyoncé prima, che certo, fosse Beyoncé praticamente, e riesce però ancora a dire, wow, ma questa è, diciamo, la foresta incantata in cui canta sempre Ozier. Cioè, ce l'hai fatta per me.
0: Sì,
1: difatti,
0: sì, sì.
1: Quando suono live e faccio una cover, la gente mi dice, wow, io quando ascolterò questa canzone penserò sempre alla tua versione. Io dico, grazie, ce l'ho fatta, grazie.
0: Su che pezzi te lo dicono questo?
1: Beh, allora, devo dire, io faccio una versione per me molto importante di Girls Just Wanna Have Fun, in versione intima, ballad.
0: Madonna, quella sì che è pericolosa, eh?
1: E devo dire
2: è
1: pericolosissima
2: che... da cantare, tra l'altro.
1: Beh,
2: pensi
1: allora...
2: pericolosi al karaoke.
1: Allora, c'è la versione karaoke e la versione live per me. Karaoke originale, live, il testo di quella canzone reinterpretato, per me è incredibile. Cioè, ha a che fare anche con la mia storia, come persona queer, come identità un po' dissidente fino,
0: certo,
1: a 10 anni fa a Palermo. E la canzone proprio parla di tornare a mezzanotte con tuo padre, tua madre che ti fanno domande. Io ricordo, insomma, le prime volte in cui ho dovuto spiegare, sì, voglio truccarmi, sì, voglio fare questo, voglio fare quello. Io sono stato fortunatissimo, insomma, ad avere dei genitori davvero
0: tranquilli. Sì, sì, sì.
1: Sì, molto tranquilli, molto curiosi,
0: figurati,
1: vogliono sapere, insomma, ma uomini come si conoscono, esatto. Però insomma, a un certo punto questa canzone dice some boys take a beautiful girl and they hide away from the rest of the world, not me, I wanna be the one in the sun. E io quando ascolto quella frase io dico, non io, io voglio essere sempre quello al sole, voglio essere sempre,
0: sì,
1: la luce,
0: sì,
1: voglio,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: mi si veda per la persona che sono. E questo è un po', cioè, in realtà io voglio solo divertirmi e stare tranquillo, questo suona have fun,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E a livello musicale ti posso chiedere invece come la reinterpreti?
1: Allora, questo è uno dei rari momenti totalmente acustici. Cioè, io uso Ableton mentre suono,
0: sì,
1: dal vivo,
0: sì, sì, sì,
1: Ableton
0: non l'ho
1: Live.
0: Visto.
1: E quindi insomma lì puoi creare una pedaliera virtuale, è,
0: certo,
1: un pezzo che io faccio chitarra e voce, però insomma con un po' di effetti sulla chitarra che la rendono un po' come un ricordo lontano e remoto,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: è un po' un set un po' diverso per me, perché come dicevo prima io amo costruire dal vivo in Loop Station la canzone stessa, mi piace sempre dare un elemento percussivo, un elemento di basso, tante cose melodiche, un po' di armonie con la chitarra. Ho iniziato da poco anche a armonizzare dal vivo, è una cosa difficilissima perché c'è sempre un sacco di casino ed è tipo l'unico momento,
0: sì,
1: in cui chiedi al pubblico fate silenzio per favore quando
2: che non è mai facile, sì, non è un evento di solito.
1: Sì, sì, esatto. Però al chiuso riesce. Domani ci riproverò, domani sono dal vivo.
0: A proposito, allora, con questo gancio ancora, bene, perché ora abbiamo raccontato...
1: Questo me lo sono fatto da solo.
0: Questo, se l'è alzata e l'ha schiacciata. E... prossimi eventi, allora, passiamo ai prossimi eventi dove potete ascoltare Cartagine dal vivo con il suo set, quindi... Ableton, Loop Station, chitarra, voce, ok, quindi non è una roba proprio acustica, spieghiamolo, è un qualcosa.
1: Beh,
0: di...
1: Sì, sì, a me, io amo andare a un concerto e andare a uno show che ha una dinamica in cui vivi lo spettro della musica, ora non dico per intero,
0: vai, vai, no,
1: però in varie forme, perché anch'io mi sento tante cose,
0: sì,
1: quando,
0: sì, sì,
1: quando suono nell'artista che sono, quindi diciamo c'è il pezzo traccia che io lancio, canto e suono sulla traccia, c'è il momento acustico, o piano o chitarra, io ho un sintetizzatore che si trasforma un po' nello strumento,
0: certo,
1: che voglio,
0: certo.
1: Il momento loop stage, Station, momento danzereccio in cui lancio una produzione mia, sì, insomma sì, si canta sì, un po' sì, tutti insieme, ed è questo un po' quello che si può venire a sentire.
0: E qua, quando e dove?
1: Allora, quando e dove? Quando? Domani sera.
0: Domani?
1: Diciamo una settimana un po' difficile, oggi qua, domani là e poi venerdì la canzone, insomma non vedo l'ora, però cioè, ero certo, tipo una scarica di adrenalina per tutto. Domani al Drama Bar in zona Angels, qui a
0: sì,
1: Lisbona.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi in realtà molto presto annuncerò una data a Palermo, dopo anni che non sono lì, quindi insomma se qualcuno...
2: Il gran ritorno sull'isola.
1: Da casa, sì, il grande ritorno, insomma dall'oceano si ritorna al Mediterraneo.
0: Back to the roots.
1: Esatto.
0: Grande.
1: Insomma, poi adesso con questo caldo non me la sono più sentito organizzare altri, ma ho già insomma delle date per settembre-ottobre, basta seguirmi e insomma sì, possiamo
0: certo,
1: trovare.
0: Certo, certo, certo. No, no, noi figurati, siamo felici di aiutare gli artisti che fanno cose belle, quindi sarai sempre, sempre un gradito ospite anche per i prossimi. Se poi ti portiamo bene, vieni a presentare i singoli, i prossimi singoli ce li vieni a portare.
1: Io non vedo l'ora di farlo perché qui comunque si sente tutto benissimo, quindi se posso anche solo venire ad ascoltare musica, insomma,
0: ti
1: va benissimo.
0: Qui.
1: Sì.
2: Guarda, si può fare.
1: Guarda, quando devo capire i livelli per il mix della canzone, vengo qui, mi faccio una prova, dico ok, no, si sente bene, dai, va bene,
0: sì,
1: così
0: sì, sì,
1: il messaggio.
0: No, guarda, qua anzi è quasi troppo perché si sente talmente bene che invece io cosa faccio? Non so se a me capita invece di fare un ascolto su più livelli, nel senso arrivano con il mio gruppo che salutiamo, con gli IGP.
1: Che io ho sentito dal vivo grandissimo.
0: Grazie,
1: davvero.
0: Grazie, grazie, sono molto felice e rifaremo una serata il 26 luglio, lo diciamo adesso così in anteprima, sempre su quel rooftop.
1: È importante farsi gli autoganci.
0: Ah, sì, cioè. ma noi qui, è una radio indipendente. No, però la cosa che dicevo è che invece tipo quello che capita di fare un ascolto del... Prima sul telefono, male, cioè io prima voglio capire come suona nel peggiore degli strumenti, che però spesso è il più usato anche purtroppo per ascoltare i prezzi anche dai nostri amici.
1: Sì, sì.
0: Poi capito, poi lo sento al computer, proprio con le casse del computer, leggermente meglio, no? Un pochino più... Comunque sono casse decenti queste qua che ha il mio computer. Poi lo metto... tipo nella Marshall, cioè capito? E poi nella doppia
1: sì,
0: cassa,
1: sì,
0: ecco, e così cerco, capito, in qualche maniera
1: sì,
0: di...
1: Il mio peggiore in realtà è, chiedo a un mio amico con il van, che ha una di quelle radioline che devi proprio attaccare, staccare, insomma, dalla
0: col
1: macchina.
0: Col cavetto...
1: No, devi fare un CD.
0: Ah, il CD proprio, ok.
1: Sì, devi fare il CD praticamente.
0: Bellissimo.
1: Io praticamente ho un computer che ho solo a Palermo, facciamo un CD, metto la cosa, lo sento là.
0: Sì.
1: Per me lì è davvero l'esperienza, cioè deve suonare bene in macchina.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: devo abbassare i finestrini,
0: sì,
1: devo sentire questa canzone, deve suonare bene. Quella
0: sì,
1: per
0: sì,
1: me è
0: sì,
1: il,
0: sì, sì, sì, sì,
1: la vera prova del 9.
0: L'ascolto in macchina effettivamente c'ha altre caratteristiche. Abbiamo parlato una volta tutti i frutti dei... come lo strumento col quale ascolti non solo cambia la qualità, ma cambia anche il sentimento che ti può trasmettere
1: l'esperienza, certo,
0: una canzone. Turco, come va? Ci sei? Ti abbiamo perso, no?
2: Io sì, sì, io mi sono ipotizzato a questi discorsi, io sono anche un grandissimo fan della macchina. Devo dire che il telefono, no, su questo sono ideologicamente contrario nell'ascoltare la musica al telefono. Capisco il discorso che vuole sentire il peggiore dei livelli, ecco, per vedere il basso. Però veramente qui facciamo un appello a tutti i frutti, non ascoltatelo, non ci sono i bassi su quel maledetto smartphone.
1: Io ci penso sempre quando ad esempio si fa una storia su Instagram o un video del genere, lì sì, non si sente per nulla, cioè tutti i bassi del pezzo completamente spariti dallo spettro musicale, però ci penso ogni tanto, cioè devo fare una storia, magari vuoi mettere la canzone, come si sentirà quando una persona normalmente fa così e boh, guarda una storia e...
0: Sì, sì, sì, sì, sì, no, no, ma è terribile, però...
1: Purtroppo bisogna pensare anche a queste cose.
0: Dobbiamo pensarci perché la gente poi capito, è un attimo, sai, con livelli di attenzione che abbiamo oggi, capito, cioè non ti puoi permettere anche 20 secondi al telefono.
2: Troppo tardi, è già troppo.
0: Capito, quindi devi assicurarti che si senta nel maniera migliore possibile anche al telefono. Comunque, no, noi invitiamo a ascoltarti, quindi dopodomani su Spotify, YouTube, dove tipo...
1: Ovunque. Proprio ho fatto in modo che sia ovunque, perché ad oggi insomma ci sono varie preferenze a livello di piattaforma, anche insomma delle per questioni... Oggi siamo seriosi, quindi dico,
0: Madonna,
1: anche per questioni etiche importanti,
0: sì,
1: alcune
0: sì,
1: piattaforme
0: sì,
1: sono preferite da tante altre
0: sì,
1: persone.
0: Sì, chiaro.
1: Ce ne sono melodie diverse, ma il pezzo si trova ovunque, non discrimino nessuno.
0: Bravo, bravo, bravo, è giusto. Bravo. E allora adesso noi siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo con Cartagine. Io avrei scelto, appunto ci siamo arrivati, torniamo però indietro nel tempo, e io avrei scelto Bonsai, che è anche il pezzo che ha più ascolti tuoi su Spotify, e... Ed è bello, si sente effettivamente comunque la crescita anche a livello di produzione, di cosa, ma si sente che c'è stato
1: Però devo dire che quell'intro di chitarra e quello schiocco di dita, che ancora non abbiamo sentito, quindi stiamo parlando di nulla cosmico.
2: Non spoilerare.
1: Beh, proprio quell'intro lì per me personalmente è qualcosa di epico, cioè nel senso, per me questo è l'inizio della mia vita artistica, quell'intro lì praticamente, quindi... Io sono davvero tanto emozionato di sentirlo.
0: Sì, perché poi qui siamo nel 2021.
1: 2021,
0: uscita sì, Bonsai. Sì. E ce l'andiamo a sentire. Quindi l'inizio della tua carriera, perlomeno come Cartagine, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Perché
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: già abbiamo detto che avevi lavorato da sempre nella musica.
1: Sì, Canzone, come dicevo, è nata a Bologna. Dopo un date fallito con una persona alta 1,60 m, molto difficile da curare. Io avevo un bonsai in casa. Dicevo, questa cosa così piccola, insignificante, così difficile da tenere in vita. E ho pensato proprio a questa relazione con una persona molto piccola di statura. È così difficile da tenere in vita.
0: Ma è perché c'hanno quella... L'essere piccoli li rende più... combattivi,
1: sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: Però insomma bonsai, quindi è proprio un po' questa la filosofia dietro, qualcosa di piccolo ma molto difficile da curare.
0: Ok Turco, sei curioso?
2: Sono già innamorato di questa canzone.
0: Sì Allora noi, mentre state con noi, continueremo un'altra mezz'oretta tutti frutti, io e il buon Turco. Cartagine, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato bellissimo.
0: Grazie,
1: davvero.
0: Grazie. Spero che sia stato bene. Che appunto.
2: Ci vediamo
0: che...
2: presto. Noi.
0: Appunto.
1: Sì, io, Turco, ti voglio vedere. Cioè, il fantasma della radio, voglio vederti la prossima volta. Va bene?
0: Sì, perché in teoria i potenti mezzi tecnici della radio ci permetterebbero di fare apparire il Turco là. Ma lui ha il computer del nonno, va bene?
2: Vabbè, vi aggiorno che ho comprato su Amazon ieri il computer nuovo.
0: Non ci credo.
2: Inizia ad andare a tutti i futuri, sarà lui.
0: Scusate,
1: abbiamo quelle cose tipo da applausi.
0: No, non ho l'applauso, lo facciamo.
2: Evviva.
0: Meno male, Turco, porcaccia di quei, non mi fare dire troppe parolacce in diretta. Meno male, sono veramente felice. È estate, abbiamo un Cartagine ospite, bellissima puntata. Grazie ancora.
1: Grazie,
0: ci sentiamo,
1: a voi.
0: Ci sentiamo, ci vediamo. Vabbè, noi ci vedremo. Penso. No, domani io vado a un festival.
2: Al bar.
0: Vado a un festival, quindi purtroppo non. Ma la prossima volta sicuramente verrò a sentirti. E andiamoci a sentire Bonsai. E poi state ancora con noi un'altra mezz'oretta, va bene? Grazie mille.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao.
2: Ciao, Cartagine.

Se vedrai le stelle oppure i pianeti tra i miei occhi o sulla pelle. Quando sento che tra i miei mostri tu ci ritorni, li riconosci. E poi spiegami come mai manchi pure quando non vai. Piango tutte le notti e sai che sei tutte le voglie che io mi cerco la notte e poi non dico di giorno se lo zio.

interesse, ma se tu ti appoggi sulle mie spalle, ci cadremo addosso come se piovesse. E se tu non dormi tra gli imbarazzi, tra le incertezze, rimarremo sogni. E poi spiegami come mai ti rivedo tra quei bonsai, mentre giri i tuoi dischi e sai, sai che...

0: E allora, abbiamo salutato Grande Turco, ci sei, salutiamo il Cartagine che ci ha salutato, ci ha raccontato la sua storia e sono molto felici. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo noi.
1: Stavo bellissimo, santo, santo, Cartagine è stato veramente spumeggiante, guarda, era proprio l'aggettivo che mi veniva, anzi l'avverbio che mi veniva mentre lo sentivo parlare, perché veramente il ragazzo dovrebbe stare sempre alla radio, guarda. È stato
0: No, no.
1: veramente un piacere.
0: Sono completamente d'accordo e appunto come insomma chi ci ascolta lo sa che ci piace noi, ci piace fare questo, ci piace coinvolgere, no? Tutti i frutti è anche questo, è far stare tutti insieme per essere più forti e più belli e più
1: Bravissimi. E
0: esatto.
1: però in risposta a tutto questo zucchero e amore che ci siamo detti adesso, è arrivato il momento della polemica della puntata,
0: Oh.
1: che io adesso voglio dedicarti. Avevo pensato anche di chiedere al nostro ospite, però non volevo divagare rispetto appunto agli argomenti che già erano tanti ed erano molto interessanti. E quindi ti faccio una domanda, Santo, adesso per iniziare il nostro momento polemica, che diciamo che è il trend del momento, si parla solo di questo, guarda, io ne ho avuto ispirazione oggi perché mentre andavo in giro per le colline toscane, ricordandomi che vengo dal posto più bello del mondo, alla radio, mentre facevo zapping fra le stazioni, varie radio di vari argomenti, no? Da Radio 24 che parla di finanza a Radio Sportiva che parla di calcio,
0: Sì.
1: l'intelligenza artificiale, diciamo, è il topic del momento, no? Non si sa quanto a sproposito, quanto perché dici quello e magari hai più ascolti, o perché veramente stiamo per morire tutti, stiamo per terminare, sta per succedere. E nello specifico, visto che qui a Tutti i Frutti parliamo di musica, io voglio provocarti, stuzzicarti col mio ditino sul fianco, chiedendoti cosa ne pensi dell'ingresso a gamba tesa o in punta di piedi, insomma, nei vari modi in cui l'intelligenza artificiale, quindi diciamo l'algoritmo generativo, no? Che è la frase, quelli intelligenti, lo chiamano così intelligenza artificiale, ovvero colui che genera, che crea qualcosa che non c'era prima nel mondo della musica. Cosa pensi te appunto dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ci scrive le canzoni?
0: Ma guarda, io penso semplicemente, Turco, che ci sono
1: Cioè,
0: robe
1: devono
0: che.
1: bruciare tu, no,
0: No, sì,
1: scusa.
0: certo, no, ma ovviamente, però d'altra parte, come dire, bisogna prendere atto di qualcosa, di quando secondo me le cose vanno più veloci di noi e sono inarrestabili. Ti faccio un esempio, no, per farti capire.
1: Sì.
0: Quando uscì Napster, quella roba lì di scaricare la musica illegalmente, no? Che è successo? Successe che si è provato le leggi, le cose, ma era già troppo tardi, cioè era uno tsunami che era inarrestabile, capito? Quindi è inutile andarci contro. Mi ricordo chi furono, mi sembra i Metallica, dei gruppi che
1: È
0: provarono.
1: Metallica, certo, bravissimo. Era il nome più grosso di quelli che fecero causa a Napster,
0: Sì, ma.
1: che poi chiuse, no? Ricordiamolo, chiuse per poi
0: Sì,
1: far
0: ma
1: aprire
0: dietro.
1: il giorno dopo.
0: Esatto, dietro stava arrivando lo tsunami di cose. E di conseguenza, in generale, certo, quindi questo è un esempio di certe cose è inutile stare andare contro. Ormai è già così, è già tardi. Cosa fai? Blocchi l'intelligenza artificiale. Non è che puoi. Mica c'è una frontiera dove puoi mettere i controlli, no? Di conseguenza, io penso che dovremmo semplicemente. Capire questa cosa e capire che da un lato ci saranno sempre, voglio dire, cioè il discorso dei live è perlomeno quello, per adesso è impossibile da sostituire con un algoritmo, no? Quindi gli artisti, secondo me, che da sempre, non, cioè chi è cantante, ma dal più pop fatto male al più pop invece fatto bene, cioè, la parte umana, la presenza fisica, il fatto che esista qualcuno e scriva qualcosa e che poi si esibisca, cioè, è fondamentale, capito? Poi che esistano poi le robe fatte per le pubblicità, per le cacate, per vendere, fatte dall'intelligenza artificiale, oh, ce l'accogliamo, cioè, ce l'accogliamo. È inutile stare a dire. Certo, è importante poi che si sappia, ecco, perlomeno quello, che si sappia è quella cosa fatta con l'AI e sti cazzi poi, cioè nel senso, ripeto, la parte secondo me importante è quella del fatto che gli artisti esistono in quanto persone e si possono esibire, quella cosa, insomma, credo che sia difficile a oggi da sostituire.
1: Guarda, Santo, io non so, ogni volta ci provo, ma noi purtroppo siamo anima e cuore, quindi siamo d'accordo sempre su queste cose, perché siamo i veri giovani noi, diciamo, non abbiamo detto abbastanza in questa puntata. Ma perché, secondo me, è proprio quello il punto, secondo me hai fatto degli esempi molto intelligenti, e a me ogni volta, no, torna sempre l'esempio, con Cartagine, anzi, ci parlavano della del suo inizio suonando con la chitarra in chiesa. Mi ha ricordato che anch'io, insomma, quando a 8 anni mi regalarono per la prima comunione una chitarra classica, andavo alla chiesa di San Giusto e c'era l'amico che mi insegnava, no?
0: Sì.
1: E mi ricordo che lui, io davvero bambino di 8 anni, volevo fare gli assoli di chitarra elettrica, no? Come i Queen, no? Quello era il mio sogno, e lui mi diceva:

0: magia malefica. Da lì sono stati una serie di passaggi, no? Adesso andiamo a un DJ set e siamo innamorati del DJ che ci fa vivere emozioni e tutto. Io mi chiedo il mio caro maestro di chitarra se sapesse che un artista ora è lì che preme dei pulsanti e suona della musica, impazzirebbe, no? Capito?
1: Ovviamente.
0: Secondo me il discorso dell'intelligenza artificiale è semplicemente l'ennesimo passo in questa direzione, cioè la tecnologia che fa evolvere cosa intendiamo noi per musica e per performance musicale. Io, come te, no, che abbiamo abbracciato l'elettronica partendo dalla techno, no, pur avendo un background completamente diverso, l'abbiamo amato il fatto che questo nuovo modo tecnologico, ecco, diciamo, di creare quei suoni permettesse di raggiungere delle vette, dei dettagli, delle sonorità, delle cose che non erano possibili con gli strumenti tecnologici precedenti. Io quindi nell'intelligenza artificiale ci vedo semplicemente questo. Non può essere un fine, sarebbe un errore concettuale considerarlo un fine, ma è un mezzo per raggiungere nuove vette musicali, visto che noi siamo sempre a favore della sperimentazione del nuovo, quindi ben venga tutto questo.
1: Ma
0: sì,
1: certo,
0: poi sono d'accordo, sì, il segnare fatto dall'intelligenza artificiale o meno, secondo me lì è un po' grigia come la cosa, perché fino a che punto sei te che lo crei, che hai dato l'input all'intelligenza artificiale?
1: Quello sarebbe un altro tema, perché effettivamente in base anche alla complessità delle istruzioni che tu dai all'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
1: Perché una cosa è dire scrivimi una canzone pop in stile Beatles che parla del salame o delle bottiglie di vetro per farci la pubblicità e ti farà una roba fatta X. Però più elementi tu aggiungi, più dettagli gli dai, in teoria, e più
0: esatto,
1: diventa unico il prodotto. Qui si entra anche in temi un po' più quasi filosofici, no? Però a quel punto, se io scrivo un prompt di istruzioni di due pagine,
0: esatto, geniale, un prompt geniale, brillante, incredibile,
1: ma allora quel prodotto si può definire unico e di mia proprietà, oppure? Però effettivamente certo, perché io ho dato degli input precisi, poi magari mi dà un prodotto, io gli dico ok, cambia questo così, mettimi la seconda minore, fammi il bridge in sol, capito? Cioè tu puoi effettivamente creare, come dicevi tu, tagliando alcune parti tecniche, ma la puoi fare unica. Insomma, abbiamo capito che...
0: È interessante, è bello, interessante. Cioè, diciamo che... Siamo d'accordo sul fatto che non è assolutamente una porta da cercare di chiudere con tutti gli sforzi inutili, ma appunto è una cosa che invece sarà bello cavalcare, ecco, vedremo qui. Rimanendo sull'unica costante che è quella che hai detto bene, del live, del vivo,
1: esatto,
0: perché la musica per la festa sono uomini e donne.
1: A proposito di festa, una cosa che mi ha sorpreso che ho visto recentemente al Jimmy Fallon Show è stato un artista indiano. Io lo provo.
0: Ecco, questo indiano è un'ora che lo aspetto.
1: Dai, io volevo andare con gli indiani, che è Diljit Dosanjh. Io l'ho detto malissimo, probabilmente.
0: Io pensavo si fosse laggato il video.
1: E mi sono innamorato per l'ennesima volta, perché tempo fa si parlò di RRR, mandammo anche il pezzo, ti ricordi, Turco, quando l'avevamo visto anche.
0: Film meraviglioso.
1: Stupendo. E noi, appunto, proprio per rispondere anche a questo bisogno un po' di unicità, di qualcosa di diverso, vi dico andiamo un po' a esplorare l'altra parte del mondo dove vengono fatti dei prodotti a livello musicale, non hanno niente di meno a livello né tecnico né di produzione del mondo, di quello che chiamiamo mondo occidentale. E quindi Morni di Diljit Dosanjh. L'ascoltiamo, balliamola insieme e prossimo step voglio imparare a ballare i passi quelli di Bollywood.
0: Bene, tutti i frutti, Bollywood.

0: Morning di Gilles Dosange, io la dico così, poi mi perdoneranno gli amici indiani.
1: I ragazzi del Punjab, comunque sono contenti, esatto, che tu abbia diffuso.
0: Assolutamente. Tra l'altro non vorrei dire una cavolata, ma fammi andare a controllare. Ah sì, esatto, l'EP uscito proprio il 23 aprile, da poco, 2 mesi fa, si chiama The Call of Punjab.
1: Certo,
0: Era solo così.
1: Questo Punjab, comunque, santo, dovremmo prima o poi fare una tipo una gita, no, non neanche una gita, è proprio una visita spirituale, no? In questo posto meraviglioso da cui viene
0: In realtà
1: la musica dell'India, perché noi diciamo indiano, ma in realtà è sì, proprio Punjab, è come dire la tarantella, che non è che è italiana, cioè,
0: certo,
1: è
0: certo, certo. Allora, non ho la minima conoscenza, metto la mia ignoranza in tema di distribuzione dei generi nella musica indiana. Effettivamente però il Punjab ritorna da Punjab MC, che insomma ricordiamo con il pezzo storico con il campionamento anche lì della sigla di Kid Supercar, che però ci aveva regalato.
1: Noi l'India non è mai stata più la stessa dopo quel pezzo lì, ricordiamo, infatti.
0: E se vuoi, ho trovato su Reddit comunque, stavo cercando perché volevo capire che cosa dicesse.
1: Bravo, sì, perché poi era quello che volevo chiederti, vedo che sei preparato, perché io sono sempre curioso. Poi anche le canzoni inglesi non capiamo niente, però quelle ancora più straniere vogliamo, ci chiediamo, non è che ci stanno insultando.
0: Allora, guarda, praticamente...
1: Dice questo dubbio.
0: No, esatto, abbiamo... allora vediamo un po', eccolo qua, pare questo un lyrics rag dice che la canzone descrive un complesso intreccio sentimentale come avvolto da tipo con spavalderia da strada, diciamo.
1: Spavalderia da strada è un termine meraviglioso, per provarci con una tipa domani sera, guarda, io sono spavaldo
0: da strada. Sai quelle cose nei film indiani, quelli fanno un po', da noi sarebbero bulli, lì non sono bulli, sono più appunto lì quelli un po' spavaldi. L'artista
1: sì,
0: parla
1: di solito a un certo punto,
0: esatto, l'artista parla di aver vinto una causa legale ma di aver perso il suo cuore per qualcuno. Il cantautore mescola la spavalderia da gangster con una vulnerabilità emotiva in tutto il brano. Hai capito?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi questo è quanto. Quindi nessun insulto razzista, si parla come sempre di amore. E allora, a proposito di amore, Turco, come sta?
1: Sì,
0: mi vuoi bene?
1: Io ti amo per sempre e sempre, anche se i nostri cuori fisicamente non riescono ad avvicinarsi.
0: Mannaggia la miseria.
1: Anzi,
0: guarda, mi toccherà venire da te, ma solo per far sentire
1: bravo,
0: sentire in colpa che te non sei venuto, perché sei veramente la più grossa delle teste di minchia. Allora io vengo da te, sto un giorno e me ne vado.
1: Esatto, guarda, sarebbe bellissimo, poi torno, vengo io, ti seguo a quel punto.
0: No, ma lo dico davvero, a questo punto mi obblighi moralmente a trovare la maniera di venire a Bonaire appena...
1: Esatto, e lo sai che è già pronto il tappeto e la banda che suona alle porte, mi dici che arrivi, l'isola si ferma tutta.
0: Meno male. E allora, noi comunque invece noi continueremo con tutti i frutti, e allora tu...
1: Certo.
0: Che tu hai, ti è successo qualcosa dopo questo mese in Italia? Ci vuoi raccontare qualcosa di rilevante? Che cosa ne pensi dell'Italia dopo tanti mesi fuori?
1: Ma allora, guarda, devo dire che dell'Italia penso che sia un paese bellissimo, obiettivamente. Cioè, poi appunto, in particolar modo, la regione da cui vengo, da cui veniamo, che è la Toscana, che oggi ho avuto, te l'ho detto, di girarlo un po' in lungo e largo. Sono stato poi a Napoli, ricordatelo, la puntata in cui ho esannato, ma liberato allo stadio Diego Armando Maradona, è stato uno dei momenti più belli musicalmente che ho in memoria. E appunto avevo già menzionato il discorso di Bologna, del Pride, che mi ha veramente emozionato, mi ha dato una carica, mi ha dato dell'ottimismo, perché c'erano veramente tanti giovani, giovanissimi e giovanissime di tutti i generi, i colori ed erano tutti felici e belli, orgogliosi di mostrare la non paura di amare quello che è diverso e quello che è uguale.
0: Sì.
1: E per me, permettimi, guarda, non l'ho messa nella scaletta, anche se la potremmo buttare, ma l'abbiamo già mandata talmente tante volte che va bene non farlo. È una menzione d'onore per un concerto che ho visto a Bologna, che è quello di Acico,
0: Certo, certo,
1: che
0: certo.
1: tu sai essere il mio amore e non soltanto musicale, appunto, dell'ultimo anno.
0: Sei riuscito a farti una foto con Chico e con... giusto?
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Io con gli altri DDT, la mia crew di DJ Trash di Bologna, siamo andati a farci la foto, nella quale appunto nel momento della foto non si vede nella foto ovviamente, ma io le bispiglio che la amo per sempre. Sono riuscito a farlo e questa cosa mi piaceva anche per condividere qui alla
0: Bravo,
1: radio.
0: bravo, giusto,
1: È
0: giusto.
1: bello poter dire che ami a qualcuno.
0: No, no, no, no, no, ma
1: E
0: siamo d'accordissimo.
1: quindi evviva, evviva, sono molto felice. Allora, vediamo se questi ultimi giorni che fuochi sparerò, perché appunto ci sarà da fare un po' di festa, non so bene dove, non so bene come, ma sicuramente prima della mia partenza. E quindi sì, me ne vado felice, felice di essere ripassato. Dobbiamo volerci più bene, ecco, perché veniamo da un posto che ci ha veramente dato un sacco di basi. Noi purtroppo poi ce ne dobbiamo scappare in qualche modo perché non riusciamo poi a volare sopra una certa altezza, però gli dobbiamo voler bene perché il sentimento con cui partiamo viene proprio da qua.
0: Bene, bene, no, io invece adesso andrò a un festival, adesso vado io a un festival stile world music, un poco stile Sines, diciamo, qui in Algarve, dove avrò il piacere di vedere un sacco di gruppi interessanti, quindi magari mercoledì prossimo vi porterò qualcosa di quello che ho
1: Sì.
0: sentito, così appunto, perché è un po' che non vado a dei concerti, purtroppo i prezzi proibitivi dei singoli concerti fanno sì che, io boh, lo dico sempre, ma
1: È un tema, guarda, hai introdotto
0: cioè...
1: un tema, ne parleremo penso nelle prossime puntate estive perché come hai detto te la stagione dei festival, dei live,
0: però,
1: c'è tutta
0: eh sì.
1: ed è un tema, sì.
0: E allora, Turco, ti saluto a sto punto, e siamo arrivati alla fine, con questo proprio questo. In realtà non è proprio, perché ti devo avvisare che ho cambiato la scaletta, perché il pezzo che avevi scelto tu l'abbiamo mandato tipo 2 settimane fa, quando non c'eri tu con Foggy, quindi ne
1: Ah,
0: mandiamo
1: vedi
0: una.
1: che siamo anima e cuore, quasi fa paura
0: Eh
1: questo.
0: sì, no, perché avevi scelto Tonino Carotone, Me cago nell'amor, però no, effettivamente
1: Bravo,
0: ne
1: hai fatto
0: abbiamo
1: bene
0: mandato.
1: a tenere la barra dritta sulle pezzi, ci ha mandato, non è
0: Esatto,
1: carino farlo.
0: esatto. E allora io però ti saluto in questo caso con un pezzo che è perfetto, questo proprio è il pezzo da mentre stai andando a casa dopo la spiaggia, che il sole si sta abbassando, ma è ancora alto. È proprio una
1: Bellissimo.
0: playlist che si dovrebbe chiamare così, capito? Vabbè, sono i pezzi da spiaggia, ma quelli con un filo di ancora più tranquilli, proprio quelli da tramonto col gomito fuori, da sentire con calma e con gioia. Si chiama Cocos. Loro sono i LTG Experience, o anzi, scusami, lui è LTG Experience, e tra l'altro è italiano perché è Luca Trevisi.
1: Ah, vedi,
0: Sì, ha suonato
1: suonava più
0: molto.
1: figo.
0: No, esattamente, però è diventato molto famoso ovunque nel mondo, e ha appunto questo stile di veramente unico, ma molto riconoscibile, nel senso che appunto è proprio la musica da spiaggia, da tramonto, ma quella tranquilla, quella proprio da così, da.
1: La pace dei sensi, sì, esatto.
0: Andiamoci a sentire Cocos. Turco, noi ci sentiamo mercoledì prossimo a Tutti i Frutti. Grazie ancora a
1: Carichissimi.
0: Cartagine, che è qui davanti a noi, che salutiamo, eccole che si
1: Salutiamo,
0: saluta, è
1: limoniamo.
0: spuntata la manina. E
1: E
0: ciao a
1: noi ci
0: tutti.
1: sentiamo santo sempre perché di prossimo tutti i frutti.

What's that? What's that? What time? All right.

did about a he did, you know, I ain't long. Bye-bye now.

Zero,

I gotta get drunk off the martini, Bianco.

0: Eccoci, eccoci qua, caro Turco, ci sei?
1: Ciao Sacco, mi senti?
0: Mi senti? Aspetta che c'è qualcosa, aspetta che qui vediamo un attimo, aspetta, ovviamente non tutto può andare. Eccoci.
1: Passo alla volta, ci
0: ecco,
1: siamo?
0: Sì.
1: Vai.
0: Santo. Ciao Turco.
1: Che bello rivederti sui negli studi cinematografici, no, questi radiofonici.
0: Gli studi.
1: Radio de Matar, Inside Radio, la radio arriva al fiume. Siamo tornati, no, per una nuova stagione.
0: La nuova season.
1: Siamo come la Serie A, noi, ripartita. Speriamo di partire meglio di alcune squadre in Serie A, ma noi siamo carichissimi.
0: Non so a quale squadre ti riferisci, Turco.
1: Guarda, cioè, casualmente la squadra di Firenze, che mi fa stare tanto male da un po' di tempo a questa parte.
0: Mannaggia.
1: Ma nonostante questo, tutti i frutti, appunto, ritorna, siamo ritornati, santo, abbronzatissimi.
0: Beh.
1: Con un sacco di esperienze estive, no? Abbiamo da raccontare un po' di cose.
0: Madonna.
1: Che sono successe.
0: Tantissimo.
1: Noi al mondo della musica, intanto però è semplicemente bello rivederti di nuovo qua, spero che tu mi veda anche.
0: Allora, guarda,
1: vestito come al solito per l'occasione.
0: Guarda, stai tornando, c'è cioè il rettangolino che è apparso, va bene, e vedo nel dietro le quinte che il buon Tiago sta smanettando per farti apparire, quindi ti sentiamo ovviamente. Forte e chiaro e stiamo lavorando.
1: Allora, devo aspettare a vestirmi qualche minuto in più.
0: No, guarda. Tu è sempre meglio se ti vesti, tranquillo. Io lo so che tu avresti voglia di un giorno. L'ultima puntata te la faccio fare nudo.
1: Nudi e frutti.

0: partì di Lisbona il 9 settembre 2026. Ma è finita l'estate, è ancora splendida il sole.
1: Guarda,
0: come ti racconto qua com'è.
1: Allora, qui l'estate io credo che stia entrando nella sua fase oggi, proprio ufficialmente un po' di declino, nel senso che è arrivato il caro e vecchio ventone, il vento dal nord tipico di Lisbona, e infatti già appunto oggi, primo giorno dopo mesi, per fortuna, in cui non ho messo la giacchetta, ho portato la classica giacchettina leggera. Anche se guardando la faccio un brevissimo excursus meteo. Eccolo, sei apparso. Oh, grande Tiago. Salutiamo subito Tiago, che è il nostro eroe, grande.
0: Tanti baci, tanti abbracci da lontanissimo a Tiago, che è il nostro godfather.
1: Esatto.
0: Gli angloamericani.
1: Esatto.
0: Guagliati con la legge.
1: E quindi, no, appunto, sì, cioè, diciamo che sta finendo l'estate. Noi ovviamente non possiamo cominciare con l'estate sta finendo per il terzo anno consecutivo, perché insomma va bene.
0: Ci hanno fermato, cioè Tiago ci ha proprio detto: guarda, chiudo la trasmissione, se di nuovo
1: Righeira, va bene, insomma. Quindi ecco, tu invece come è andato questo mese? Hai ascoltato pezzi nuovi? Hai fatto nuove esperienze? Hai avuto i tuoi amori estivi?
0: Io sì, ho avuto tutto questo che stai raccontando, però ho un modo poi di parlare. E intanto mi limito a raccontarti la situazione climatica qui in diretta da Bonaire nei Caraibi, dove mi trovo ormai da quasi un anno, per dirti che è come se fosse possibile, ma qui fa ancora più caldo ora, perché sta iniziando adesso il momento in cui diciamo arriva il caldo ancora più forte qua. Diciamo che è una fortuna delle isole dei Caraibi olandesi il fatto che, mentre in questa stagione il resto dei Caraibi inizia la divertente stagione degli uragani, no? Quella che porta via tutto.
1: Sì.
0: Qua l'unico effetto che ha è semplicemente che si abbassa il ventone, che qui in realtà è una benedizione, perché ora che c'è meno ventone si suda tantissimo, e quindi la mia necessità di nudità si è tenuta a bada finora, adesso sarà esponenziale. Quindi sappiate che l'amore mio per farmi vedere qui a tutti i frutti e quindi dovermi vestire è ancora più alto nei prossimi mesi a seguire, fino a dicembre.
1: Eh sì.
0: Farà insomma un gran caldo.
1: Bene,
0: sempre
1: bene,
0: un gran
1: bene.
0: Sole, il mare è sempre molto bello. Io sono sempre qui che ti aspetto all'aeroporto, sapete, eh?
1: Guarda, accadrà. Purtroppo, guarda, ora chiederemo magari se ci fosse un verso fare una puntata totalmente in remoto da Bonaire. Chiederemo a Andrea e a Tiago se ci fanno fare una puntata. Andre, it's possible to do a complete remote show from Bonaire, from Caribbean Island? Andre dice sì. Lui dice giustamente, è Tiago.
0: Ci compriamo quei robot cinesi che si vedono adesso sempre su internet, no? Quelli che fanno le mosse di Kung Fu, li mettiamo al posto nostro lì in studio, che ci premono i bottoni.
1: Allora, Turco, che facciamo? Andiamo col primo pezzo?
0: Io direi, esatto, perché se ricomincia la festa così tanto non si può che sparare un po' di musica immediatamente, e partiamo con un altro dei classiconi, ecco, diciamo, di quelli che ogni volta che c'è l'entusiasmo in cui noi ci ribecchiamo e si crea l'atmosfera della festa, non possiamo che partire con loro, con i Boys, che siamo noi, che sono Back in Town.
1: E allora,
0: The Boys are Back in Town, a tutti i frutti, si ricomincia.

0: The Boys Are Back in Town, Team Leeds 1977, gran periodo per l'hard, ma questo è hard rock, però un po' glam, Turco, come lo definiamo?
1: Fra il rock and roll, perché ovviamente le chitarre ci sono, il riff è proprio quello lì del rock vero, però c'è anche quell'atmosfera molto più festaiola, cioè, tipica da serata.
0: La Kiss.
1: Quindi sì, è un bel mix, esatto, bravissimo, bravissimo. I Kiss sono, direi, il gruppo di riferimento, o viceversa.
0: Sì, sono contemporanei.
1: Magna magna, insomma, c'è più religione, non si sa più in cosa credere, ma noi siamo tornati da quest'estate rovente, proprio per riportare nella festa, nel credere nella festa, no? Ricordiamo sempre, no? Qua tutti i frutti, Sandro, ci divertiamo a dirlo ogni volta, lo diciamo anche stavolta, tutti i frutti, il programma che parla di musica e di festa, della gioia dell'essere insieme e festeggiare il fatto di essere vivi. E aggiungo in culo a chi ci vuole male, così che mi andava di essere amidosi.
0: Giusto,
1: in realtà è quello.
0: E lo sai, vai, termina.
1: Detta meglio, perché come lo diciamo, come ci piace sempre ricordare, fare festa tutti insieme ed essere felici è un gesto di ribellione verso questo mondo moderno che ci vuole tutti atomizzati, isolati davanti al telefono, sul divano, un po' tristi, un po' depressi o con un po' di ansia. Noi no, usciamo, stiamo tutti insieme, ci abbracciamo, ci baciamo, ci limoniamo. E quindi ci ribelliamo facendo della gran festa e tutti i frutti è l'avanguardia.
0: Lo sai chi è che ha fatto una gran festa e che continua a fare festa, ma in maniera un po' più sobria, con però 30, 40, 50 mila persone davanti? Lo sai chi?
1: Guarda, secondo me è la persona che ti ha dato l'orgasmo più grande di quest'estate di festa, guarda, di cui voglio tu mi parli ancora.
0: Allora, ovviamente sto parlando The Greatest Showman, perlomeno vivente, diciamo, il grandissimo Robbie Williams, che ha fatto tappa qui al Calorama, a Lisbona, il 28 di agosto. E ovviamente sono andato, ovviamente con bullizzando i miei amici, obbligandoli a stare davanti, perché ovviamente
1: sì, che poi diciamolo, amici che hanno finto di dire sì. No, Robby, tutti fomentatissimi, sono stato il capo espiatorio del gruppo.
0: Ma guarda, il problema è che lo hanno messo all'1:20 a suonare, va bene, ha finito alle 3, ha fatto un'ora.
1: Non ha quasi senso, mi viene proprio da chiederti, ma di notte o di giorno?
0: Sì, no, all'1:20 di notte, era una giornata in cui c'era Grace Jones, c'erano gli Interpol, era una giornata molto ricca, come spesso capita, devo dire, al Calorama, è un festival che sponsorizzo perché è organizzato bene.
1: Ti pagano.
0: Esatto, e appunto siamo andati lì un'ora prima, io ho scassato i coglioni, però
1: hai
0: devo dire
1: che... le ex adolescenti che volevano stare prima fila.
0: Sì, c'è stato anche un momento di lite con una signora davanti, con accanto la mia amica Noemi, che era particolarmente...
1: Signora, che come minimo era in classe con noi al liceo, ora era signora.
0: No, era una signora per davvero, Noemi sballettava la signora, ma cazzo, ma stai davanti, ti pigli due colpi di spalla, non rompere i coglioni.
1: Io sono tutta la vita a favore di chi sgomita, ma sì. In prima fila, la prima fila è fatta per quello.
0: E dunque ci ha concesso uno show veramente incredibile, bellissimo, dove ha fatto praticamente quasi tutte le sue grandi hits, più ci ha deliziato con delle cover stupende, tipo quella che faceva con i Take That, The Relight My Fire. Poi ha fatto tipo accenni di cover per presentare la band. Ragazzi, uno spettacolo veramente, uno spettacolo bello. Lui ovviamente non si è risparmiato nelle interazioni, nelle chiacchiere col pubblico.
1: Certo, no? Facendo... Perché lui, diciamo, è sempre stato il suo forte quello, no? Il certo. Fatto che sia... quasi una via di mezzo fra una stand-up comedy in certi momenti, spettacolo, cioè è proprio da grandi risate,
0: sì. E momenti
1: ironico.
0: Esatto, bravo, molta ironia e anche diversi momenti intimi, insomma, in cui ha parlato anche delle sue difficoltà, del fatto come la moglie e i figli gli hanno cambiato la vita, e in maniera molto, molto seria in quel caso. Insomma, ragazzi, Robby si conferma non solo una grande star, ma un essere umano che si offre a noi in tutta la sua verità, anche nella sua parte più sensibile è fragile, ma detto questo, appunto, nel complesso ne esci pieno, anche perché insomma è stato un'ora e 45 di concerto, insomma, comunque non si è davvero risparmiato. E io ho goduto tantissimo, proprio perché era una classica posizione in cui puoi non guardare gli schermi, ma guardi direttamente il palco, capito? Cioè, li guardi.
1: Diciamole, qui apriamo una piccola polemica sui concerti d'oggi, sull'ipertecnologia, di spettacolarizzazione con questi gigaschermi che sembrano due volte un cinema, che ti tolgono l'occhio appunto dal cantante in carne ed ossa.
0: Certo.
1: Ed è proprio una questione, un istinto umano, no? Cioè, se c'è lo meno là, lo vedi così grande.
0: Certo.
1: Lo schermo 60.000 volte più grande, l'occhio cade là. È bello invece quando riesci proprio a vederlo, la sudazza. Di
0: ma guarda, su questo potremmo aprire un discorso. Io dico questo. La verità è che secondo me i concerti di qualsiasi artista, dal più grande al più piccolo, cioè massimo, per godersi veramente lo spettacolo, dovrebbero avere 2-3 mila persone, capito? Affinché tu possa veramente prendere l'esperienza. Lo stadio è bello, un'esperienza collettiva, no? Vasco, penso, questi nomoni. Bello, però è una festa a quel punto, no? Il concerto lo senti, sì, cioè vai a fare una festa. Se dobbiamo parlare di un concerto, secondo me, boh, quando stai a, non lo so, a 100 metri, boh, vabbè. Diciamo che secondo me i concerti...
1: È vero.
0: Nel mio mondo ideale, utopico, anche Madonna farebbe, capito, 30 concerti. Esatto, da 2000 persone. Ma...
1: Vabbè, santo, io direi che ci ha fatto venire abbastanza scimmia di ascoltarcelo, buon vecchio Robby.
0: E andiamo a sentirci uno dei suoi pezzi, dei miei pezzi preferiti, dove già nel suo primo album da solista, nonostante fosse già abbastanza, già lui...
1: Era già un fenomeno globale.
0: Esatto, I've Been Expecting You, lui con Strong ci racconta tutte le sue debolezze, come di quanto lui dice, no, voi pensate che sia forte, but you're wrong.
1: Quindi
0: andiamoci a sentire Strong e emozioniamoci con il grande Robby.
1: Robby Williams a tutti i frutti.

0: L'abbiamo dovuta sentire tutta fino alla fine, Turco, mi perdonerai. Che succede? Perché no, Turco, sei mutato. Smutati su Google, grande.
1: Sì, no, io stavo, ero ancora qua, ero ancora qua che cantavo. Poi appunto Robby ha questa capacità di farti andare in farsetto senza vergogna. Ah, poi questa forse la più incredibile in questo senso, cioè cugini di campagna scansate proprio a confronto.
0: Guarda, e devo dire,
1: è stato molto bello.
0: No, è stato bello. È una canzone che parla anche di un po' di tutti noi, no? Di quando appunto fuori magari sembriamo, no? Dobbiamo vivere la vita un pochino, no? Seguendo quelle che sono tutte le nostre attività, e poi dentro magari invece abbiamo tutti le nostre croci da portare. Quindi questa è sempre una cosa importante da tenere a mente. Quindi nel frattempo è arrivato un caldo atroce, si è spenta l'aria condizionata.
1: Si è alzata la temperatura. Io comunque ci devo ricordare, appunto, ricordo il nostro, la volta che l'abbiamo visto insieme, Robby, insomma, per me anche quello rimane uno dei concerti che non dimenticherò.
0: Scusami, scusami, stavo effettivamente è arrivata l'aria calda, perdonami. No, è stato quella volta, io lo voglio ricordare perché è la prima, sembra dettagli, abbiamo scoperto che nei festival i concerti cominciano all'orario che è segnato, non so se ti ricordi, che era la prima sera, dicendo vabbè comincerà mezz'ora dopo, no è cominciato in tempo, noi eravamo un po' indietro effettivamente.
1: Sì, e non ci siamo mai rimasti indietro, sì. State of mind, cioè proprio come mentalità.
0: Grande. E allora Turco, invece adesso devi parlarmi della tua di estate. Esatto. Prossimo artista sarai tu a dirci un pochino cosa è successo. Mentre io metto l'aria calda, ma ti sento.
1: Bravo. Allora, come te mi racconti appunto l'apice musicale festivaloso e del concerto dal vivo della tua estate, io sono molto felice di poter raccontare la mia parte, no? Perché finalmente appunto, tu sai appunto da quando mi sono trasferito qui nella piccola ridente isola di Bonaire nei Caraibi, il mio obiettivo è stato, oltre a quello di avere un'invidiabile abbronzatura, anche quello di entrare, diciamo, nella scena musicale di festa di quest'isola, che come avevo già raccontato non è stata una cosa così immediata, perché non è Ibiza, anzi non è sicuramente un posto, diciamo, che ha al centro la festa, ma ovviamente adesso è arrivato il mio, e quindi tempo di un anno. Tutto quello che c'è di festaiolo, di un po' marcio, un po' casinoso, diciamo che mi ci sono infilato. Con grande piacere, il picco di concerti di quest'estate è successo esattamente 3 giorni fa, il 6 di novembre, perché qua a Bonaire si festeggiava
0: di settembre.
1: Se
0: avete anche un calendario diverso.
1: Io leggo il 9 e dico novembre, capito? Pensate quanto ci sono. A livello di terza asilo. Ottobre sarà l'8, no? È settembre, che non è il 7, ma è il 9. Vedi che confusione. Quindi settembre, il 6 di settembre, si festeggia il Dia de Boneiro, cioè il giorno di Boneiro, conosce ovviamente.
0: Sì, avevamo intuito.
1: In questi casi, diciamo, è cogliibile. E, tra l'altro, quindi il giorno dell'isola, no? Che è un po' come ogni posto, ogni parte del mondo ha la sua festa nazionale. E mi piace ricordare che il background storico di questa festa è per il giorno in cui è stata scoperta, diciamo, con cui, diciamo, gli occidentali per la prima volta sono arrivati su quest'isola. E chi non poteva arrivare se non il signor Amerigo Vespucci? Ha detto: ma come, siamo sempre noi,
0: sempre noi,
1: che combiniamo di tutti i colori. Nel lontano 1499, e qua si festeggia ufficialmente la vita sull'isola, e tra varie feste, festini, eventi e concerti sono casualmente imbattuto, e tu sai che secondo me l'esperienza più bella della musica dal vivo è quando ci vai contro senza sapere niente e sei puro, no? E quindi puoi avere un giudizio soltanto su quello che vedi sul momento, e ho visto la performance dal vivo di Semi Martin, che è l'artista che ci andremo a sentire adesso, che è, passami il termine, è un po' la Jennifer Lopez di Bonaire, no? È la superstar, la pop star.
0: Parole forti.
1: Parole fortissimi, considerando che questa è un'isola che fa 20.000 abitanti, capite? Quindi il fatto solo che ci sia un artista che, diciamo, che si può definire pop, che ha successo, diciamo, nella musica, nell'ambiente caraibico, è una cosa che mi ha emozionato molto. Io l'ho vista dal vivo, ed è stato molto bello, è stata una performance interessante, un genere musicale che richiede, diciamo, un'apertura mentale,
0: perché eccoci,
1: è, diciamo, una cosa diversa, una ripresa dal pop che ci possiamo aspettare noi, è un'influenza caraibica che però poi si rifà anche appunto al pop più internazionale. E quindi guarda, io non ti voglio dare altre indicazioni, ti dico solo preparatevi a ballare un po' di musica caraibica e Santo, se sei pronto,
0: sono pronto.
1: Tasto play, ci ascoltiamo Chica Caribegna di Semi Martin direttamente dai Caraibi.

0: Chica caribegna, semi Marten, si dice così, turco?
1: Bravissimo, esatto. E quindi adesso finalmente abbiamo dato una musica a questa lingua incredibile che è il papiamento, che è questo mix appunto un po' spagnolo, un po' portoghese e un po' olandese, un po' così. E è stato molto bello. Tra l'altro ho scelto questa canzone perché quando l'ho vista dal vivo ero in stato di shock. Ho detto, ma io questa canzone la conosco. E che ho realizzato che ascolto un sacco di radio mentre mi trovo in
0: Ah,
1: macchina
0: vedi,
1: qua
0: vedi.
1: per l'isola. Quindi ormai, capito, conosco i pezzoni dei tipi più fighi qua. E guardi, Semi Martin potrei parlare un sacco. L'unica cosa che mi piaceva di raccontare qui, appunto per farvi capire, diciamo, un po' dove mi trovo, quanto è piccolo il posto in cui mi trovo, un mio amico, un caro amico e collega di lavoro che ha una band reggae qua, mi ha raccontato che lui andava alle medie con lei, che c'era una cotta incredibile. Me l'ha detto mentre eravamo sotto palco e andava e cantava sta canzone. Ho detto, ma come?
0: Eh beh, immagino un posto piccolo. Ma
1: Sì,
0: a
1: sì, sì. Vabbè,
0: proposito di appunto
1: chi ce l'ha
0: gruppi,
1: picchio?
0: no, non di chi ce l'ha picco, no, di band locali, di gruppi emergenti, noi siamo felicissimi di avere
1: Sì.
0: ospite in anteprima mondiale il grandissimo cantante e autore della maggior parte delle canzoni di questo gruppo bellissimo, gli EGP. Benvenuto,
1: Applausi,
0: Ema.
1: applausi.
0: Prego, grazie, grazie di essere qua. Prego, prego.
1: Baci, abbracci.
0: Eccoci. Ecco.
2: Dov'è la camera?
1: L'applausometro sta schizzando tantissimo.
2: Dov'è la camera?
0: Ecco, la
1: G6 sta
0: camera.
1: tutti contro
0: Guardi,
1: Ema.
0: la camera è lì, la camera è lì. E
2: Buonasera.
0: allora, e allora.
2: Ciao, ciao Turco.
1: Ciao Emma,
2: Direttamente da
1: ciao.
2: Erisera, dove sei?
1: Sì,
0: Lui
1: esatto.
0: è in questo momento dove tutti noi dovremmo essere. Dovremmo anzi essere.
2: A
1: Dovremmo,
2: Napoli.
1: esatto,
0: A Napoli. Allora, aspetta.
1: Spacca Napoli, esatto.
0: Tu. Allora, ci siamo. Tu senti bene tutta la parte
2: Ottimo, volevo farti
0: tecnica.
2: complimenti per questa chicca caribegna.
1: Ti è piaciuta? Ti è
2: Non me
1: piaciuto questo
2: l'aspettavo,
1: tocco tropicale? È vero, è
2: mi ha
1: vero.
2: colpito, mi ha colpito.
0: È un gran pezzo, è un gran.
2: Buonasera a tutti, io mi devo spostare un po' così perché se faccio un
0: Vuoi
2: colpo
0: venire fin
2: di
0: qua? Puoi
2: capello.
0: allungare.
1: Avvicinatevi,
2: Qua lo posso
1: avvicinatevi.
2: allungare? Che
0: Esatto,
2: belle queste cose
1: toccatevi
2: che
1: un
2: si
1: po'.
2: allungano.
0: Ecco qua.
2: Eccolo
0: Noi
2: qua.
0: ci serve la grande tecnologia di East Side Radio, che ringraziamo, che sono quasi 2 anni,
2: Grazie mille.
0: che ormai siamo qui con
1: Guarda,
0: i
1: stavo
0: ragazzi.
1: ricontrollando io il calendario delle prime puntate, quindi sì, stiamo arrivando ai 2 anni,
0: Eh sì, eh
1: sempre
0: sì.
1: con ospiti incredibili, ma direi ormai
0: No, però aspetta,
2: ormai io
0: aspetta, aspetta,
2: sono
0: adesso
2: Emanuele degli
0: no,
2: IGP.
0: adesso qui c'è Emanuele degli IGP.
2: Questa è la mia
0: Attenzione.
2: intervista. Io mi fermo qua, non mi chiedo, mi chiedo
1: Possiamo dire che è la
2: con
1: mia
2: chi sto
1: intervista ufficiale.
0: parlando. Adesso abbiamo Ema EGP perché, caro Turco, perché c'è da presentare. Presentiamo qui l'ultimo singolo degli
1: Ma Emma, io sai,
2: EGP.
1: ti volevo chiedere,
2: L'ultimo.
1: questo gruppo, io l'ho sentito, a me piace, volevo fartelo sentire, questi GP secondo me sono dei gran fighi.
2: Sì, ti
0: Guarda,
2: piacciono?
0: guarda,
2: Da 1 a Chica Caribegna, quanto ti piacciono?
0: Chica
1: Direi,
0: caribegna
1: guarda,
0: per.
1: quasi livello Chica Caribegna,
2: Sento quello
1: esatto.
2: che è partito dopo.
0: Allora, senti, appunto c'è questo ultimo singolo,
2: È il
0: Mandrillone.
2: mandrillone, mandrill one.
0: Mandrill
1: Direi che con la
0: 1.
1: Cica Caribegna e il mandrillone, diciamo che sono fatti
2: Ci siamo, ci siamo.
1: per essere
2: L'abbiamo conquistato questo continente.
0: Allora, che è uscito da pochi giorni su tutte le
2: È
0: piattaforme.
2: vero, è vero.
0: Mandrillone, beh, allora senti, innanzitutto parliamo innanzitutto, se ti va,
2: Sì, parliamo.
0: dell'origine, la genesi di Mandrillone. Come è nata Mandrillone? Partiamo dal testo,
2: Allora,
0: se vuoi, o dalla musica, come vuoi tu.
2: no, nasce prima la musica in questo caso. Mandrillone è proprio uno dei pezzi che gli IGP hanno fatto nascere attraverso mezza jam in un garage. Il nostro chitarrista Marco aveva questo riff nel
1: Problemi
2: cervello
1: legali, non è potuto venire.
2: e niente, quando ha chiesto al nostro caro Riccardo di fare un beat, Riccardo ha avuto questa bella idea di fare un beat drill, voleva fare un beat drill.
0: Col beatbox,
2: E
0: giusto?
2: esattamente, con la bocca, solo con le labbra.
1: Oh,
2: E
1: analogico, esatto.
2: analogico e nulla, esce questo pezzo drill e dovevamo semplicemente comprendere di che cosa avrebbe trattato. E non so perché durante questa jam mi venne nel ritornello questa frase: passa da qui se vuoi stasera, ho già cambiato le lenzuola. E niente, ci venne in mente di parlare di questo, di questa persona che aveva un po' il feticcio della sottomissione, anche se è una persona che sembra che proprio lo sta scoprendo in questa parte della sua vita, di essere trattato male da questa, di quest'altra persona, e ci piace. capisce che gli piace. Perché mandrillone? Non c'entra un cazzo con la sottomissione. Il mandrillone, ma in realtà veniva proprio dal fatto che utilizzavamo una base drill, e quindi ci venne in mente che era Man Drill One, e poi anche era un po' una sorta di sfottò sul fatto che in realtà il mandrillone è comunque tra le scimmie riconosciute che in realtà sono abbastanza dominanti, e quindi in realtà è il paradosso che,
0: certo,
2: il,
0: certo,
2: mandrillone si fa mettere
0: sotto
2: i,
0: sì,
2: piedi in testa. Esattamente.
0: Tra l'altro fa ridere questa cosa che è solo in italiano, che non si sa perché il mandrillo, uh-huh, è diventato sinonimo di gran trombatore. Però mi sono chiesto perché.
2: Ma in realtà biologicamente c'è, cioè, proprio, dice Alberto Angela.
0: Attenzione, questa non la sapevo.
2: No, in realtà io so. Vai, Lollo, diccelo tu, vai.
1: No, io sono affascinato, io non mi aspettavo la spiegazione scientifica.
3: Possiamo vedere un esemplare di mandrillone.
1: Che poi se è grande è un mandrillone, in realtà
2: di base
1: torna,
2: il mandrillone, no? È un po' come, se non erro, poi dopo magari Wikipedia ci potrà andare a dire la verità su questo, ma di base per conquistare le donne loro comunque si acchiappano tra maschi. Quindi ovviamente il mandrillo vincente è quello che poi patriarcato proprio on the rocks, cioè proprio mi vergogno anche a dirlo, però ha un senso il fatto di dire a un ragazzo che fondamentalmente ha la fortuna o sfortuna di essere
0: di
2: fortunato,
0: sì,
2: nella come diciamo noi a Napoli, nella posteggio, nel flirt, e quindi viene utilizzato, ha senso, però ce la ricerchiamo mentre magari mandiamo il pezzo.
0: Sì. Turco, volevi chiedere qualcosa? Volevi approfondire la storia di Mandrillone?
1: No, io voglio ascoltarlo tantissimo, Mandrillone, perché la spiegazione qui è stata molto interessante.
0: Perché, io devo fare la classica domanda, che questa proprio è da una vita che aspettavo di farla a qualcuno, la domanda terribile, ma quanto c'è di te in questa canzone? Scusami, una volta la devo fare.
2: Di base il testo è molto, diciamo, più che altro è un po', come si chiama, il metodo, quello della recitazione, in cui mi sono lanciato un po' nel pensiero di un totale sottomesso, perché io mi sento
1: method acting,
2: esatto, cioè nel senso, io non mi sento di essere una persona che piace totalmente la sottomissione, ma in realtà a volte mi piace, quindi
0: sì,
2: tranquillamente
0: sì.
2: Non la disprezzo, sono abbastanza equilibrata, a volte mi piace, ma a volte mi piace anche essere dominato. Anzi, proprio essere proprio buffate, mazzate potenti, capito?
0: Sì, ma anche al turco, secondo me.
1: Perché
0: turco, ti senti mandrillone o il mandrillato?
1: Quello tanto che è stato per sempre praticamente il mio vicino di stanza, quindi secondo me lui sa, proprio per testimonianza diretta, due mazzate, non mi è sempre piaciuto.
2: Sì, sì.
1: Anche se io sono più per la violenza psicologica, a me è quella che mi fa.
2: Oddio, ho quasi paura. Di che cosa intendi?
1: Però,
2: per
1: esatto,
2: violenza psicologica?
1: Forse si potrebbe.
3: Mi piace seguirla di notte in una strada buia.
0: No, a lui piace essere seguito, no? Lui,
1: sì, esatto.
0: A lui, no, era quello il senso.
1: Che
0: no,
1: mi fanno terrorismo psicologico, esatto.
0: No.
2: Col macete.
0: No, era, l'hai detto, sembrava, noi dobbiamo specificare che tu vuoi essere quello che la subisce.
2: Quello che subisce. Quello che va da carabinieri a fare la denuncia con l'occhio nero.
1: Questa canzone parla di me. Vedrò di sentirla, perché sento che sta per parlare.
2: Ma in realtà sì, perché c'è una parte romantica anche in Mandrillone, che poi fondamentalmente si riscopre. E nulla, ce l'abbiamo pronta e buon ascolto. Turco.
0: Buon ascolto, Mandrillone, IGP.
1: IGP, a tutti i frutti.

0: Eccoci, siamo tornati, Turco. Allora io voglio subito un parere del Turco, che ti ho messo anche davanti così ci vedi e ci senti meglio, guarda. Aspetta, perché no, Turco, sei mutato. Ecco.
1: Io sì, mi stavo facendo menare adesso.
2: Ancora sottomesso, si fa mutare lui.
1: Sì, sono sottomesso, ragazzi. Questa canzone parla ufficialmente di me, sì, no? Posso dirlo in altri modi, guarda.
2: Domande, Turco.
1: Sono felicissimo. L'unica cosa che non parla di me è il cambio della lenzuola, perché io in realtà ho questa cosa che mi piace usare le stesse lenzuola con diverse persone. È una cosa mia.
0: Io purtroppo siamo in diretta, io non posso censurare questa cosa. Ci voleva il beep.
1: Scusa, è che a me mi avete fatto aprire il cuore a questa cosa. Ho voglia di condividere con voi queste cose.
0: Bene. Quindi insomma ti ci riconosci, Turco.
1: Sono felicissima, è bellissima e voglio di più, voglio sapere di più di questo progetto IGP, se c'è un altri pezzi che stanno per uscire, se ci sono delle date, se
2: di base,
1: quando
2: vabbè.
1: È che posso sentire Mandrillone dal vivo?
2: Prima di tutto quanti avvicini? Perché al momento non abbiamo ancora una tappa il nostro agente non vuole ancora spostarsi ai Caraibi, però
1: vabbè,
2: fondamentalmente
1: questo
2: siamo in una fase di registrazione adesso, quindi ancora live non abbiamo a disposizione, ma non appena finiamo di tra virgolette cacare tutto fuori, tranquillamente possiamo iniziare a tornare a concederci il palco.
0: Sì, adesso sveliamo la cosa che tutti sanno. No, anche io sono.
2: Sì, perché anche lui fa parte della
0: anche
2: band.
0: Anche io faccio parte della sorpresa.
2: Spero che un giorno posso io invitarti come il tastierista degli IGP.
0: Ma guarda, io sono fierissimo di fare parte di questo progetto molto bello. E sì, Turco, usciranno via via un altri due o tre pezzi. Stiamo via via, uscirà poi alla fine anche l'album. E date ce ne saranno. Insomma, ora vediamo qualcosina da qui a fine anno.
2: Gente che entra, gente che esce.
0: Ecco, facciamo la radiamo al suolo questa radio.
2: Comunque, vi ringrazio tantissimo per questo invito,
0: esatto.
2: Per questo spazio pubblicitario, per questa realtà degli IGP che sta nascendo e crescendo qui a Lisbona. E niente.
0: Grazie, ma grazie di essere stato con noi.
2: Grazie mille.
0: Ti facciamo andare e ci vediamo presto, va bene?
2: Ci vediamo presto. Turco, è stato un piacere.
1: È stato bellissimo.
2: È stato bello. Salutami Nazaré. Ciao.
0: Nazaré. E allora adesso appunto abbiamo terminato con il cantante degli IGP e adesso invece abbiamo il secondo ospite che ci porterà un po' della sua musica, ci accompagna nella festa di tutti i frutti col tema di cui parleremo, il grande Ema. Vieni Ema in mezzo a noi. Eccoci. Grande!
3: Bella raga!
0: Eccolo, arriva!
3: Grande! Vabbè, ho fatto pure la stronzata, raga, amici, ma fa un caldo! Se voglio bene, ragazzi!
0: Questa gag marcia!
2: Mamma mia!
0: Turco non è molto convinto di questo sketch terribile!
1: Ci tengo a sapere, esatto, che vi ho lasciato fare!
2: Lascia fare!
1: Una direzione creativa!
2: Lascia fare! Ci annoiamo, Turco!
1: Devo dire la verità, Ema,
2: ci annoiamo, ci annoiamo. No,
1: era più buono.
2: È vero, sono d'accordo, l'ho incrociato, ho detto potrei essere quell'uomo lì.
0: Allora, no, perché appunto, Turco, ora noi siamo tornati, voglio introdurre il tema, poi
2: vai,
0: lascio.
2: Vai.
0: Il tema qual è? Il tema, parlando appunto col Turco, è il tema della partenza oggi, perché diciamo come tornate del tema della partenza? Sì, perché comunque, specialmente per chi vive fuori, no? Come noi che viviamo fuori dalla nostra città d'origine, in realtà, esatto, noi immigrati, quando è la domanda che mi faccio, ma quando è che si parte e quando è che si torna? Quando vai a casa torni e poi parti o torni quando torni qua a Lisbona o a Bonaire?
1: E qual è casa?
0: E qual è casa? Sì, è chiaro, casa è dove c'è la famiglia. Ecco, e quindi mi piaceva l'idea di parlare delle partenze proprio quando noi torniamo, perché in fondo con la vita, no, è circolare, e quindi oggi parleremo col buon Ema e con la sua investigazione musicale delle partenze. Turco, Sei d'accordo? Aggiungi qualcosa anche tu, che sei il vero poeta di tutti i frutti.
1: No, io, perché siccome io, come sapete, mi interesso sempre di cosa succede nel mondo, con gli occhi della festa, cercando poi di rielaborare tutto in maniera giocarellosa e scherzosa, anche quando non è troppo scherzoso il tema, quando ne parlavo di partenza e di ritorno, ho pensato al ritorno e al ritorneremo.
2: Esattamente.
1: Che, diciamo, un po' si rifà con quello che sono gli esiti elettorali di un sacco di paesi, tra cui appunto il nostro paese, che è della Germania, e chissà, quando ritornano loro, comunque l'effetto è sempre diverso,
2: abbastanza.
1: Cerchiamo di vederci sopra.
2: Abbastanza.
0: Sì.
2: Queste partenze a 360 gradi, da chi parte, chi fugge, chi torna. E io ho voluto iniziare questo tema proprio parlando di un capolavoro della musica internazionale che nasce proprio per una mancata partenza. Vi porto nel 1996, dove nell'Havana un grandissimo produttore, Gold di cognome, decide che vuole fare un lavoro incredibile misturando grandissime musiche africane, soprattutto dal Mali, con artisti tendenti di Cuba.
0: Sì.
2: Solo che accade che lui prepara tutto, organizza, paga questo studio, e succede che per colpa di visti che non arrivano in tempo, la maggior parte di questi artisti africani non riesce a partire e raggiungere Cuba. E il caro Gold si trova con uno studio pagato all'Havana e degli artisti pagati che invece dall'America giungono, e automaticamente dice: cazzo faccio? Ha la brillante idea di organizzare un album ispirato alla Cuba degli anni 50, e quindi raggruppa la maggior parte degli artisti storici dell'Havana, e da qui nasce questo gruppo che si chiama i Buena Vista Social Club.
0: Leggendari, sì.
2: E oggi ho voluto portare uno dei pezzi che io amo da morire, che è il quarto di Tula, e nulla. Grazie mille a questa partenza mancata e a questo capolavoro.
0: Allora, Turco, andiamoci a sentire e poi la commentiamo insieme.
1: Sì, una delle storie più belle, veramente. Guarda, fa piacere, Ema, che tu ce l'abbia raccontato in questo modo così bello. Perché veramente, sì, quando proprio dici, invece di pensare troppo alle cose, fai con quello che hai, cioè, che è proprio anche proprio lo spirito di Cuba.
2: Esatto,
1: un sacco di amore, perché oggi ancora più di allora, diciamo,
0: sì.
1: Devono fare con quello che hanno.
0: E allora andiamo a sentire il quarto de Tula, Buena Vista Social Club.
2: Vamos.

0: Allora, Turco, questa salsa, ma sbaglio o ti ho visto muovere in un modo non casuale? Che succede, Turco? Come... no, Turco, sei sempre muto? Dicevamo, appunto, non, io ti vedevo muovere in un modo troppo... cool.
1: Qualcosa, un segnale che mi dice di rimettere l'ansia.
0: Ti faccio così, ti faccio così.
2: Dai, esatto, $2-3 a qualcuno là che...
0: Perché Turco, qui mi sa che ti ho visto, ho visto delle spalle, purtroppo non ci hai inquadrato i piedi, che avrebbe fatto crescere un sacco.
2: Sta richiesta strana all'improvviso.
1: Abbiamo dovuto fermare, esatto.
2: Non è che puoi inquadrare i piedi, Turco.
0: No, ma perché, scusami, sbaglio o appunto, diciamolo.
1: Diciamolo, ragazzi, diciamolo. Fare le varie cose di questa calda estate, diciamo, nella pausa estiva di Tutti i Frutti, è stato anche il grande ritorno della salsa, insomma, delle serate a ballare.
2: C'è un grande ritorno addirittura.
0: No, ma poi per lui.
1: No, è stato un grande ritorno proprio delle serate qua, perché c'era stata, diciamo, la pausa,
2: okay.
1: E due settimane fa è ricominciato appunto sia le lezioni di salsa, che però diciamo non è quello il punto, sono proprio gli eventi qua a base di salsa,
2: certo,
1: che diciamo ti rendono, danno ancora più senso, diciamo, a questa musica che stiamo ascoltando adesso, perché bellissima da ascoltare, ma ancora più bella se poi
2: ovviamente ballata, un po' di reda.
0: Ma qui a breve lo vedremo qualche video del Turco che
2: sì,
0: si scatena,
2: che si scambia così,
0: sì,
2: masito balante, recto balante,
1: bravi raga, esatto.
0: Guarda, io ti giuro così. Io penso che sia personalmente una delle più grosse invidie che avrò per sempre nella mia vita, perché sono sicuro che nonostante la fidanzata di salsera,
1: ricordiamolo, è una salsera professionista in casa,
0: sì. Ma io proprio non lo so se è una timidezza, però mi sento, però in realtà è un'invidia marcia, io vorrei essere...
2: Però parliamone, cioè tu ti senti goffo o ti senti...
0: Allora, c'è da dire una cosa, la verità è che non mi piace l'idea di un ballo con qualcuno che devo stare dietro a qualcuno, io fammi cazzi.
2: Ah, tra l'altro devi pure gestire, perché di base la salsa è comunque
1: vediamo,
2: abbastanza patriarcale.
1: Bravissimo, guarda...
2: Potresti fare il tango, che invece, se non erro, è abbastanza... No? Non lo so. No, il tango, tu devi essere un albero.
1: Il tango forse andiamo a sceglierla difficile. Io, guarda, già vi devo confessare che metà delle cose che faccio a salsa mi perdo e non so bene che cosa sto facendo. Quindi immagino col tango come possa andare. E hai fatto notare te un lato fondamentale, ovvero che è quello che c'è un leader e c'è un follower, diciamo che è il termine politicamente corretto per dire c'è un uomo e comanda,
2: cioè il macismo,
1: esatto. No, è stato, guarda, vi racconto questa scena divertente, diciamo, nella mia ultima classe, in cui infatti l'istruttore proprio ci ha detto: no, tu devi fare quello che lui ti dice. E siccome qui in quest'isola ci sono un sacco di olandesi, no? Gli olandesi non è che siano proprio popolo che
2: crede, famosi,
1: le donne olandesi, esatto, penso siano estremamente emancipate. Questa cosa ha creato proprio della contrarietà, però va contro al fatto che la salsa funziona così: c'è uno che comanda e c'è uno che segue.
0: Chiaro.
1: Le leggi della pista da ballo, queste non si possono cambiare.
0: No, beh, ma infatti ci sta che sia così. Questo non vuol dire che comanda nella vita, ecco, è una semplicissima convenzione.
2: Sì, magari in passato non lo era, adesso fondamentalmente resta quel codice.
0: Eh sì.
1: E diciamo che il ballo di coppia, cioè, non prevede, cioè non è un ballo a specchio.
0: È vero.
1: È complementare, è il bello di una coppia, è che è complementare, non è simmetrica.
2: Certo.
1: E questo è un po' quello che ti insegna la salsa. Se poi vogliamo andare a tirare fuori discorsi sul patriarcato, secondo me andiamo...
2: No, secondo me andiamo, rimaniamo sul discorso coppia e andiamo anche a introdurre il prossimo pezzo.
0: Esatto, sì. Perché in tema di partenze e di viaggioni, allora
2: parliamo dell'amore.
0: L'amore
2: come partenza, come nascita e come fine. Un viaggio che ha sempre un termine, a quanto pare. Però vado a introdurre un artista francese di cui nome reale non dimentico sempre, perché io col cazzo che mi imparo a memoria questi nomi. Ma parliamo del grande artista Kid Francescoli. un compositore produttore di elettronica francese che nasce come solista, ma in realtà il suo grande successo nasce soprattutto e cresce dal momento che ha questo incontro in America con la famosa Julia, la donna che gli cambierà la vita, la voce dei suoi pezzi. Solo che questa storia alla fine non andrà a buon fine, non abbiamo la ragione, ma posso presumerlo il motivo. E di base la cosa figa che loro, al di là del fatto di comprendere che come coppia non funzionano, ma come partner artistici spaccano, sì, i culi. E quindi continuano sempre a produrre. E questo pezzo fondamentale che ho voluto scegliere è proprio la partenza della fine della loro storia, ma è anche uno dei pezzi più famosi che ha fatto riscosso più successo di Kid Francescoli, perché lui si è ispirato proprio alla rottura della loro relazione e parla di questo viaggio che tu puoi immaginare in macchina, dove carichi quest'auto dopo che stai lasciando un posto dove hai vissuto per un po'. E il pezzo si chiama Moon, riporta questa ascesa verso la fine di una storia e l'inizio di un'altra.
0: E allora, Turco,
1: io sono già sciolto.
0: No, guarda, io lo so, vedi,
1: ho dei ricordi molto romantici di questa canzone, quindi sono proprio già un brodo di
0: oggi solo emozioni per tutti noi, per il Turco, per me, per Ema. E andiamo, continuiamo con i nostri figli.
1: Ma santo.
0: E andiamo Moon.

0: mamma, quante emozioni con Kid Francescoli e Giulia Minkin. Sì, l'ho detto bene, ho detto bene. Devo dire che quando ma vai in questi lidi, nei lidi della musica elettronica, della un po' softronica, di tutti questi generi così, mi hai tocchi delle corde che per noi sono molto sensibili, molto. Adoro. Anche perché appunto stavamo parlando con Ema di partenze, ritorni, beh, con questi pezzi si parte veramente verso emozioni molto belle, quindi grazie.
1: Colgo l'occasione per dedicare questo pezzo a mio grande amico Daniele, sicuramente ci sta ascoltando adesso.
0: Grande Daniele, salutiamo. Salutiamo anche Sara e Marina che ci stanno ascoltando dalla Sicilia, da Trapani. Turco, sei perfetto, hai messo grande il microfono, bravo, quindi sei libero di parlare.
2: Incredibile, non ci sono parole però, guarda, per descrivere questo, no? Io... secondo me Moon di Kid Francescoli è proprio la canzone esempio quando vuoi parlare di quel momento della serata in cui appunto sei spogliato di tutte le cose sociali, sei proprio te stesso, appunto sei hai tanto produttore e sei solo sensibilità pura con le altre persone e quindi sei solo emozioni, gioia, puoi soltanto

0: tutte le persone intorno a te stiano bene e siano bene con te, e quindi sì.
1: Posso dire che comunque Turco, senza saperlo, ma riesce a dire sempre qualcosa che poi può tranquillamente introdurre il prossimo pezzo. Cioè, lui non lo sapeva. Cioè, prima con Kid Francescoli parlava di coppia.
2: Esatto.
1: E io mi è venuto adesso parla il fatto, questa cosa che ti rendi nudo di fronte alle persone. Di base, il prossimo pezzo parla proprio di questo.
2: Ma il Turco, per questo, è il vero poeta.
1: Ma lui in realtà non sa minimamente, cioè, vorrei dire che è tipo fatto apposta. Non sa. È un cazzo, in realtà è incredibile. Quello è un po' come i Buena Vista Social Club, così all'arrangiata.
2: Sì,
1: ottimo.
2: No, ma
0: esatto, no, è la musica che parla per noi.
1: Ottimo, sì, ottimo.
2: No,
1: ottimo.
2: No, ma lo vedi, perché lo vedi lì. Se, e invece, cioè, io ho provato alle volte a coglierlo impreparato. Non c'è verso, cioè, non ne sbaglia una. Ma che devi, era sempre Pellegrino, Turco?
1: Così,
0: cioè, perché comunque partenze e ritorni, cioè, noi che abbiamo iniziato questo, diciamo, questo argomento, in cui parlando del nostro essere emigrati, diciamo, esatto, che ogni tanto la nostalgia e l'amore per la madre patria ancestrale torna e lo possiamo soddisfare sotto forma.
1: Esattamente, di San Pellegrino. Non è il nostro sponsor,
2: ma
1: purtroppo.
2: Ma sembrava una pubblicità, bellissima. Hai visto,
1: sì,
2: visto
1: poi,
2: come l'ha bevuta
1: bene? Parlando. È vero, Turco, è lui questa. Mamma mia, ma quest'acqua sembra veramente dissetante.
2: È tipo l'acqua più buona. Ma eri plastico in un modo
1: ma
2: perfetto.
1: Ma io voglio uno spot così, capito? Che io dico,
0: ora,
1: è
0: ora,
1: vero.
0: Ora scrivo la pagina Instagram della San Pellegrino, ma ci paghi.
1: Ma è così, è incredibile. Cioè, uno ti sta facendo una domanda e tu, capito, rispondi bevendo così
2: con
1: a
2: con quel pizzico di pausa per far vedere.
1: Bellissimo,
2: cazzo,
1: guarda là, cioè, non se frega un cazzo di rispondere. Però
2: poi dice comunque una cosa perfetta.
1: Poi dice comunque, noi immigrati, cosa possiamo fare per risentirci a casa? Vediamo, Pellegrino. Cioè, insegnami la vita.
2: Turco, oggi è in gran forma. Oggi lo vedo
0: sì,
2: bene.
0: Anche voi, ragazzi, vi sento molto cari. Sì.
1: Veniamo da un mese di pausa.
2: No, davvero, io c'ho un mese fermo, cioè, è ovvio che qui c'è voglia di stare davanti al microfono. A me, se mi dessero due ore in più, andremmo avanti altre due ore. Bravo, Turco. Sì, che comunque stava dicendo. No. Stavo dicendo appunto dello spogliarsi, e quindi tu ti volevi agganciare per il prossimo.
1: Esatto, perché comunque il prossimo pezzo parla proprio del viaggio, sempre collegato all'amore e alla perturbanza dell'amore, di quando incontri qualcuno di speciale e a un certo punto ti tocca fare quel passo molto importante, cioè quello di mostrare anche il lato peggiore di te a questa persona. E se quella persona poi, forse, come dice il pezzo che si chiama Talvez, resta, e vuol dire che abbraccia anche il lato negativo, oscuro di te. E introduco questa band, che è di base portoghese, però based in Belgio.
2: Ah.
1: Loro di base ho voluto introdurli oggi perché molto probabilmente li andrò ad ascoltare qui a Casa Capitao a dicembre. Vi invito tutti e niente, loro sono Yahoo e
2: scusami,
1: e poi
2: in portoghese significa al.
1: Di base potrebbe semplicemente al vivo
0: questa parte, vi prego.
2: Perché
1: sì, può essere dal al, la preposizione comunque cambia a seconda
2: della preposizione
1: contesto,
2: semplice,
1: sì.
2: No, scusa, Turco, era per essere precisi. Cioè.
1: Però di base loro si chiamano così per un'altra cosa, è tipo una parola cortata fondamentalmente, però non lo so l'etimologia della band.
2: Okay, okay.
1: Fatto sta che si ricollega un po' a tutte quelle band che tendono a rendere contemporaneo quelle che sono invece le cose popolari, ciò che ha fatto Tangana per la Spagna o Rosalia per la Spagna, il lato andaluso e quant'altro, ciò che ha fatto a Napoli Lavina, ciò che ha fatto,
2: certo,
1: 300.000 esempi potremmo avere oggi.
2: Ok, loro l'hanno fatto per la musica portoghese.
1: Esatto, mettendo connotazioni elettroniche. E mi invito ad ascoltare questo pezzo che ha un testo veramente molto valente.
2: E allora noi andiamo, Turco, con
1: Talvez
2: degli A-Au.
0: Dai. che continuiamo la festa.

0: Allora, l'abbiamo sentita tutta Talvez di Aum.
1: Tutta. Giusto. In fondo ci siamo emozionati.
0: Bella, bella, bella, bella. Gran pezzo dal Portogallo, ma diciamo appunto stabiliti in Belgio, questo gruppo. Devo dire, sì, mi ha molto ricordato, stavamo dicendo quello appunto, avevo nominato Tangana, Bayuca, insomma tutta questa generazione che, come hai detto, guarda, non è inutile che ridico la stessa cosa che hai detto tu, però è vero che in qualche modo porta, no, le
2: la cultura popolare, esatto, in un contesto comunque di musica contemporanea.
0: Un po' nel futuro, ecco, mentre
2: l'elettronica,
0: esatto, mentre noi in questo ancora ci piano piano la Nina abbiamo qualcosa, ma ancora
2: In realtà abbiamo fortunatamente
1: Caro Liberato, secondo me è stato un grande,
2: esatto, lui è stato uno dei primi, vabbè, però abbiamo pure in Sicilia i Dovelliana che tra l'altro adesso vengono
0: qua. Sì, ma loro sono più nel mondo un pochino più semplicemente elettronico, però ecco, da un punto di vista di folklore popolare portato nel futuro, sì, c'è solo Liberato, sì. Da voi, dalle tue parti, Napoli come sempre si conferma un posto effettivamente culturalmente.
2: Scusate,
0: è vero,
2: che possiamo fare.
0: Esatto.
2: Io sto aspettando che adesso Turco dica qualcosa per poi collegarci al. Però vediamo, facciamo un gioco. Secondo te la partenza numero uno dell'anno, che cosa ti viene in mente subito? Tu, ragazzo adolescente, che settembre, che cos'è?
1: Si inizia la scuola.
2: Ma che sta carinissimo! Cosa più
0: una sintonia avete, allora, che io col Turco non ce l'ho mai avuta.
1: Esatto. Però puoi stare a guardare, a noi piace se ci guardi mentre lo facciamo.
2: Noi non abbiamo problemi in questo, cioè,
1: noi mandrilloni
2: siamo
0: mi metto un po' di lato e vi lascio scambiarvi le frasi, le battute a vicenda. No, però devo dire una cosa invece su questo pezzo qui: il portoghese si conferma una lingua che si presta bene a diversi generi. Bene. Anche in questo caso è una lingua che avevamo parlato altre volte di come si presti bene per il rap, per l'hip hop, funziona benissimo, ma devo dire che anche con questo pezzo suona molto bene, mi è piaciuto davvero tanto.
2: Bello,
0: la lingua,
2: perché, di base, mantenendo quel folk un po' comunque ispirato anche al melodico del fado, cioè gli metti l'elettronica sotto, si vola.
0: Cioè, sì.
2: Alla fine. Però loro lo fanno veramente. Cioè, nel senso, io queste qua cose tipo così, se sono fatte, cioè sono cose che mi urtano anche un po' il cervello. Io penso che loro, appena li ho ascoltati, perché conoscevo loro nel 2023 col primo album, e poi ho ascoltato il nuovo album, che secondo me è 800.000 volte migliore. Cioè, loro a livello ci sono, cioè nel senso ce l'hanno,
0: sì,
2: proprio
0: sì.
2: Poi hanno delle connotazioni anche di alternazione di musica, mi ricordano un botto tipo questo dark dei Soul Lux,
0: figurati.
2: Tipo una cosa molto c'è un pezzo, ad esempio, che vi invito poi ad ascoltare, si chiama Malandra, che è veramente fatto bene, molto, c'è pure un video della Madonna di base.
0: Ok, ci hai incuriosito con gli au. Li andremo ad ascoltare appunto a dicembre, magari anche dal vivo.
2: Sì, io mo prendo il biglietto subito. Cioè.
0: Bene. Allora, Remo, siamo arrivati alla fine di questa partenza di oggi con l'ultimo pezzo che hai scelto, che riguarda le scuole. Allora,
2: esatto.
0: Abbiamo detto.
2: Torniamo in Italia, ovviamente. Io scelgo un giovane della musica, questa deep elettronica un po' soft, e di base io
0: ma
2: non...
0: italiano, quindi
2: sì. Un altro siciliano, tra l'altro, il suo nome non ricordo quello reale, lui si chiama Lo Straken. E niente, io porto questo pezzo che mi ricorda tanti tanti momenti belli, tra cui feste in spiaggia, dove a un certo punto c'era il momento, sai, un po' concettuale, davanti al falò, sì, tipo c'era sempre l'amica che fa mettimi le call, le call.
1: Questo è proprio un flash. stai pennellando proprio una serata.
2: Sì, mi ricordo proprio questo mio amico che si chiama Raffaele, proprio lui, oh mo, metti le call, E io quindi per me è un viaggio bellissimo, con un'introduzione presa a spunto da una famosissima intervista degli anni 70. E nulla ragazzi, grazie mille per l'ennesimo invito.
0: No, grazie a te, come sempre ci fai viaggiare in giro per il mondo, Francia, Sicilia, Portogallo, un po' Mozambico, siamo andati un po' dappertutto.
2: Cuba.
0: Siamo stati anche nei Caraibi con il turco. E allora ci sentiamo le call, caro Ema, noi ti ringraziamo.
2: Scusate se non ho fatto gli stessi ascolti del cantante di GP, però ho fatto del mio meglio.
1: Sei il secondo miglior ospite della puntata. È un ottimo piazzamento.
2: Grazie.
1: Ripartirei da per costruire la prossima stagione, ripartirei da questo.
0: Esatto.
2: Grazie mille. In zona Europa. Ti mando un grande bacio, turco, ti voglio bene. Grazie mille.
0: Grazie Ema. Vediamo. Andiamoci.
2: Ciao ragazzi.
0: A sentire le call.
3: Tutti pronti?
4: Qual è una cosa da stare in gabbia? Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.

0: Devo dire, Turco, che il buon Ema ci ha salutato con questo gran pezzone che è quasi uno
1: non
0: di quelli.
1: Ha sbagliato un colpo.
0: Non ne ha sbagliata una, è uno di quelli quasi da chiusura nostro, ma invece no, non abbiamo ancora finito. Intanto, sì, saluto.
1: Diciamo, è stata una chiusura della rubrica con il nostro secondo
0: ospite
1: della giornata.
0: Salutiamo intanto la mia amica carissima, grandissima Milena che ci ascolta da Londra. Oggi dovremmo aver avuto ascolti da diverse nazioni, a quanto pare, quindi insomma siamo
1: ottimo,
0: contenti. Salutiamo la grande Milena.
1: Noi speriamo sempre di fare, di raggiungere tutti coloro che parlano e comprendono la lingua italiana e poi di non fare festa nel
0: esatto,
1: mondo.
0: Ma anche io ho provato anche a fare pubblicità con i miei clienti stranieri, dicendogli ma ascoltateci, guardateci, mettiamo bella musica, chissà,
1: suoniamo siamo divertenti anche se non si capisce
0: esatto,
1: diciamo.
0: Questo
1: è vero,
0: questo sì.
1: È indubbiamente vero.
0: E allora, caro Turco, siamo di nuovo io e te in questa puntata di ritorno dalle vacanze. Io, guarda, veramente avrei un sacco di cose da raccontare. Te ne racconto una così poi introduciamo il prossimo pezzo. Che, vabbè, in realtà, qui proprio è quando il destino ti vuole bene ogni tanto, dice... e ti fa conoscere quelli che sono i tuoi artisti preferiti, ma non semplicemente preferiti. Qui si parla proprio di chi fa la musica che ti scava nelle viscere, più che nel cuore in questo caso, diciamola così. Perché appunto ho avuto la fortuna di ascoltare...
1: Oh, raccontaci un po' questa perla dell'estate che è successa.
0: Che ho avuto la fortuna di ascoltare e poi di conoscere, passare del tempo con i mitici Mind Enterprises, il duo appunto italiano divenuto celebre,
1: orgoglio italiano,
0: orgoglio
1: temporaneo, no?
0: Esatto, i due ragazzi Andrea di Torino, Roberto il Baffo con invece siciliano di Palermo, tramite il grande Foggy, e salutiamo e tornerà anche lui qui a breve, che la vita
1: lo aspettiamo a gloria,
0: esatto,
1: ricordiamo se ci ascolta,
0: torna Foggy, amico d'infanzia di Roberto dei Mind Enterprises.
1: Quanto è piccolo il mondo,
0: esatto, sono venuti a Lisbona e siamo stati insieme, abbiamo fatto molte chiacchiere sulla musica, su come gli va la carriera, come gli vanno le cose, insomma, della loro esplosione di quest'ultimo anno, esplosione veramente, ecco, quindi... E ti voglio, guarda, potrei dire tante cose, ma te ne voglio dire una in particolare, Turco, sulla quale...
1: Qual è quella selezionatissima?
0: No, esatto, perché quello a un certo punto, parlando con Andrea, che è quell'altro, insomma, quello senza palato, esatto, che... Abbiamo parlato anche dell'immagine, di come loro sono esplosi grazie ai video sul balcone, ma tu che sei anche tu un fine ascoltatore, la cosa che mi ha fatto, quasi mi ha sorpreso, diciamo a livello musicale, non sorpreso, ma insomma ho notato, è che con loro, che geni che hanno ripreso la Italo Disco, ricordiamo, quella più pura degli anni 70-80,
1: sono proprio quelli che forse hanno cavalcato più in alto l'onda del grande tour.
0: Secondo me loro l'hanno proprio, cioè sono stati parte dell'onda loro stessi, cioè sono capito?
1: Certo.
0: Dove i bassi durante il live ovviamente ci sono e sono belli importanti, ma con loro si balla con gli alti, con i vari riffettini di tastiera. Questa cosa, Turco, mi ha veramente fatto così, mi ha toccato delle corde a livello di ascolto e di danzereccio che non venivano toccate da tanto tempo, perché con loro si balla con gli alti. È stato molto bello, non so se ho reso l'idea.
1: Certo, anche perché poi noi ci ricordiamo sempre, no, che la musica evolve e fa anche parte, diciamo, che è parte fondante dell'evoluzione della musica, è proprio l'evoluzione tecnologica. Quando parliamo di Italo Disco, infatti, stiamo parlando non di un genere che nasce di adesso con gli impianti di chilometri di altezza, certo, di bassi, dai vari Fatboy Slim in poi, no? Ma stiamo parlando proprio di una musica che ancora si faceva con un sound system che era diverso, che faceva proprio affidamento su quelle che ai tempi erano avanguardie, ovvero questi suoni elettronici nuovi che venivano fuori, ma che faceva ancora affidamento tanto sugli altri, proprio perché era musica che si ascoltava su radio e su impianti, diciamo, che non avevano nel basso la cosa fondante.
0: Certo.
1: E quindi è figlia proprio di quell'epoca lì. Anche la rivoluzione contemporanea si rifà a questi dettami, proprio degli alti, che sono quelli che ti fanno alzare il
0: tempo.
1: Il gesto tecnico è quello, perché se il basso è quello che ti fa, certo, muovere il culo, l'alto è quello che ti fa muovere.
0: E che è molto italo disco, perché quando stai così,
1: esatto, che non a caso è il gesto che forse è più iconico, diciamo, sì, che fra i motivi del grandissimo successo, meritatissimo, fammelo insistere su questo, dei Mind Enterprise, c'è proprio la parte visuale proprio di,
0: sì, sì, sì, sì,
1: fatti,
0: sì,
1: da loro, e di questo modo di ballare, appunto, che diciamo che tutto torna.
0: No, no, è vero, è vero, è vero, è vero. E devo dire che appunto loro stessi mi hanno confermato, io gli ho chiesto... Allora, partiamo da un discorso serio. Loro esistevano già prima del successo, cioè dietro c'era già una struttura, ma più che altro uno studio, ecco. Cioè gente che suona da 20-25 anni, che ha suonato un po' di tutto, quindi avevano già fatto un bel progetto, già suonavano con numeri magari molto più bassi. Quindi ecco, quello che sto per dire adesso è, bisogna fare la tara con questo. Cioè già facevano ottima musica e già suonavano. Però la svolta, la classica svolta, effettivamente è arrivata con i video sul balcone. Loro me l'hanno detto candidamente, guarda, la svolta è stata questa, i video sul balcone. Chiaramente ci vuole
1: il mezzo, è stato, non è stato il contenuto, è stato il mezzo con,
0: esatto,
1: cui,
0: esatto,
1: il contenuto che ha svoltato il successo.
0: Che ha svoltato, perché comunque poi questa immagine evidentemente che si ricorda Giorgio Moroder, ma tra l'altro lui è veramente così, il buon Roberto, cioè lui si veste veramente con le cose anni 80, cioè non è che lo fa per Pepe, che possa, cioè sarebbe giustissimo se lo fai come act per vendere il tuo prodotto. No, dice lui proprio, è veramente così.
1: Due ragazzi, un personaggio autentico.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. E sono stato molto molto molto contento, è stata davvero una bella chiacchierata anche di musica. Loro comunque dal vivo esplorano anche strade secondarie, strade di vicine, diciamo, contigue alla Italo Disco, sfondano ogni tanto anche un po' negli anni 90, c'è stato qualche riff alla Prezioso.
1: Perché la voglia c'è, comunque diciamolo. Che
0: mi è stato
1: confuso. Della serata di un DJ set, io guarda, ti parlo del mio piccolissimo trashissimo di serate da DJ trash, che poi la tendenza quando parti con l'anni 80, appunto con quel riff, con gli altini e col ditino, che poi il bassone, l'ignoranza della dance anni 90, viene voglia di farla. Quindi comprendo perfettamente questo discorso, guarda, riesco proprio a percepire.
0: E allora andiamoci a sentire dal loro ultimo album uscito quest'anno, un pezzo che poi scelgono dei nomi, ovviamente sono un po' acchiapponi, sì, perché sono dei nomi.
1: Vabbè, fanno gioco, giusto? Vabbè,
0: sì, sì, sì, sì. Il pezzo è Negroni Love, dal loro ultimo album omonimo, Negroni Love, e i Mind Enterprises, su tutti i frutti.
1: Tutti i frutti, dallo disco.
0: No, ho sbagliato. Ecco.

0: Ed è finita qui, Negroni Love, caro Turco, mentre posso leggerti solamente due titoli dell'album, perché c'è Rosa Nero.
1: No, io guarda, le leggerei tutte, perché secondo me sono veramente...
0: No, vabbè, ci sono dei nomi, c'è Rosa Nero, Tacchini... Tutto sport, veramente c'è. E fanno una cover molto simpatica di Gloria. Anche questa è un po' acchiappò, è un po', vabbè, un po' facile. Però l'hanno fatta anche dal vivo. Però quando parte Gloria, versione Italo Disco, è ovvio, è una bomba. Cioè
1: però guarda, ovvio. Visto che ci ha parlato, è stato molto bello della conversazione fatta, ti chiederei però un commento sulla performance, cioè su come è stato proprio il live, no? Che hai visto, sempre ricordiamo il festival Calorama.
0: Certo.
1: Interessantissimo.
0: Certo, ma allora,
1: come lo descriveresti? Cercando di essere scientifico e tecnico, no? Cioè nel senso, scindendo dall'amore per le persone, ma vedendoli proprio come gli artisti e come te.
0: Guarda, no, ti dico la verità, in realtà quel lato lì si vede che ancora è un po', ma me l'hanno confessato anche loro, è un po' ancora da studiare. Diciamo che loro è quasi più un loro DJ set, ma si vede perché lavorano anche molto con molto fumo, cioè non li vedi tanto bene, perché è come se facessero un DJ set dal vivo dei loro pezzi, che quindi, per carità, non c'è nulla di sbagliato, c'è un minimo anche di interazione, però ecco, non c'è una band, non c'è... Mi hanno detto appunto che i prossimi passaggi saranno ovviamente quello di ingrandire un po' anche la band dal vivo. Sono loro due con le loro astronavi davanti, canta ovviamente dal vivo, ma ecco, è veramente, tu vai lì per sentire i loro pezzi, sballettare e ovviamente questi pezzi dal vivo con gli impianti seri, ecco, è divertente, ed è molto divertente, prima. È molto divertente perché, come dicevo, il discorso, c'è questo mix di alti e bassi, e comunque di suoni che noi tendenzialmente non siamo abituati ad ascoltare nella musica elettronica, nella techno, con questi impiantoni, è stato un bel impatto, ripeto. Poi non neanche loro ci salutiamo, intanto è grandissima Marta qui di Il Duro Dermatar, neanche loro ci tengono troppo per adesso all'immagine dal vivo.
1: Io su questa cosa che mi avevi detto, mi aveva fatto pensare, che capisco il discorso del voler evolvere, però lasciami dire che in un mondo in cui viviamo adesso, in cui i DJ sono diventati delle figure, delle immagini, no? Uno fa vedere un set per fare il video al DJ che deve fare una performance. Come il vecchio stile di che mi stai descrivendo te, in cui chi c'è sul palco non è tanto importante, a me un po' piace, devo essere sincero. Guarda, a me questo non voler fare troppi fronzoli, perché comunque stai parlando di DJ, stai parlando di un set, non stai parlando di una band glam rock che deve fare un assolo di chitarra.
0: Sì.
1: A me non dispiace, poi evolveranno come sarà, però io guarda, ti dirò, sto proprio sviluppando un ricetto, ne
0: capisco,
1: del DJ che vuole diventare troppo immagine.
0: Capisco.
1: Un po' la rovina, secondo me, anzi, della scena, capito? Perché tutto lo viene definito underground. Poi certo, se diciamo nel loro caso, appunto, se quest'onda li porta talmente in alto da essere appunto main stage dei festival, è chiaro che poi lì lo capisco, sia anche da parte loro la ricerca di essere visivamente più d'impatto è comprensibile, però
0: guarda, sì no, quello che hai detto effettivamente ha senso, ovviamente, e sai, è un tema complicato, perché quando poi cresci, diventi un po' più grosso, è ovvio che ti viene quasi richiesto, cioè di no?
1: Certo.
0: In qualche modo di fare, di essere l'immagine, soprattutto perché comunque loro sull'immagine ci hanno giocato molto. Però devo riconoscere che effettivamente dopo un po', no, quando sono arrivato, cerchi di vederli, perché no, è istintivo, no, vuoi vedere, a questo punto vedi che c'è fumo, vedi questo, dici vabbè, vaffanculo, allora, cioè, a questo punto mi concentro sulla musica, cioè sto ascoltando
1: e su chi è intorno a me. Bellissimo, che in realtà è una cosa che sembra quasi una mancanza di un live in realtà.
0: Sì. No, è che sai, perché sono queste formule un po' a metà, in cui ovviamente non è un DJ set, quindi però è, metti la musica, cioè c'hai comunque dei sequencer, delle basi, eccetera. Canti, però non è neanche un concerto. E mi rendo conto che trovare la giusta dimensione non deve essere facile per chi lo fa, perché comunque dietro, ricordiamo che dietro un artista grande, cioè non bisogna sottovalutare il lavoro che c'è per arrivare lì, per creare l'immagine, il concerto, anche creare un live, certo. Non è semplice, quindi queste vie di mezzo di questi act, di questi set live, sono un terreno un po' scivoloso. O diventi grosso forse, e allora ti metti, capito, sì. I musicisti, il basso, la chitarra, tre tastiere,
1: sì, schermi, lanciafiamme.
0: Se no rimani un po' così e... però ti dico, ho pensato che anche avuto perché il problema quando è successo è che la gente si aspetta delle cose. Chi li ha visti anche a Parigi, salutiamo il grande Ivan, comunque sai, ora proprio nel loro tour,
1: nello stesso tour stai parlando. Di un'altra sera,
0: vedo col successo t'aspetti un bel act, un bel live, e magari invece rimani un po' deluso perché dice, questi stanno suonando così, cioè, capito, è delicata la questione. Capisco che vogliano un attimino ingrandirsi, cioè vogliono creare un minimo di live che la gente vede, balla, però c'ha qualcosa dove ogni tanto buttare l'occhio, ecco.
1: Sì, diciamo che è dibattibile, sì. Secondo me fa parte anche del fatto, appunto, vuoi creare una musica che guarda indietro, guarda avanti, un mix, appunto, che dicevamo, un evento ibrido, che non è un set in un club in cui, appunto, come diceva, viva il DJ che non si fa vedere perché un set in un club il protagonista è la pista, mentre un live invece è frontale, un attacco frontale, diciamo che come base una band rock che invece ce l'hai proprio davanti e ti deve far vedere oltre a farti sentire. Questa via di mezzo, diciamo, noi scarichiamo la palla e diciamo la resta tutta nella creatività di chi, come dicevi bene te, mette su questo set e deve creare una forma ibrida, diciamo, che accontenti tutti, però che è un po' un termine sbagliato, appunto, è diciamo un qualcosa che si è aperto. Poi,
0: sì. No, ma... Diciamo. È giusto, ci sta di dare un minimo di visione a chi è davanti per loro, quindi magari anche con un paio di strumenti, non lo so, troveranno, non è semplice anche per il genere che fanno, insomma, comunque
1: capito, perché non è automatico, non è che c'è un manuale su come farlo proprio questo,
0: esatto,
1: tipo di musica. Esatto. Appunto, cioè, se la chiave dello successo sono questi video molto minimal con il ditino, trasformami quello in un qualcosa che puoi proiettare su un maxi schermo a un live. Non è semplice.
0: Guarda,
1: no?
0: Hai colto il punto, perché il mezzo che in quel caso ti aiuta col mini video piccolino così, trasportare quella cosa lì, non è automatico, anzi, cioè, si va su un'altra cosa. Una sfida.
1: Quindi facciamo un grande in bocca al lupo ai ragazzi, perché evidentemente hanno deciso di coglierla questa sfida evolvendo.
0: Assolutamente.
1: E noi saremo pronti a vedere di nuovo.
0: Allora, Turco, vogliamo chiudere con la polemica? Che ne pensi?
1: Sì, guarda, visto che oggi abbiamo avuto ben due ospiti, e quindi diciamo che la parte polemica non è potuta che arrivare che sul finale, visto che, appunto, come lo diciamo sempre, lo diciamo anche oggi, ci piace guardare con gli occhi della festa e con un po' di ironia, quindi senza prendere mai troppo sul serio le cose che purtroppo invece sono serissime e succedono nel mondo, io che qui, fra le varie cose che faccio per curare la mia nostalgia dell'Italia, tra San Pellegrino e una fetta di parmigiano, mi guardo sempre con attenzione il telegiornale, no, italiano, appunto, sapere un po' cosa succede nel mondo, e io non ho potuto notare un'estate, l'ennesima, in cui si passava da eventi di guerra, storie di bombardamenti terribili, morti, crisi internazionali, quindi servizi su questo, e poi stacco su cosa succede in Italia. Cosa succede? Cosa si risponde in Italia di fronte a tutto quello che succede nel mondo, nell'unico modo che si sa, cioè, ovvero iniziando una campagna elettorale per le prossime elezioni che parla di se stessa, ovvero su come si andrà a votare. Ovvero, se si parla degli accordi fra Russia e Ucraina, fra Israele e Palestina, poi si parla della legge elettorale in Italia, cioè della serie, un paese che non ha la minima idea di dove si trova nel mondo, ma che solo che così continua, diciamo, ad arrancare su se stesso, e con tutto l'amore del cuore che ci viene dal nostro cuore, a me viene sempre in mente la canzone Intramontabile. Intramontabile perché non è cambiato niente da quando è uscita. Del geniale gruppo italiano che sono Elio e le Storie Tese, che ha descritto tutto quello che ho detto io con le semplici parole, che sono: l'Italia è la terra dei camacchi, siamo proprio noi.
0: Io, e guarda,
1: con questo pezzo, diciamo che riassumerei quello che è successo nella politica italiana nell'ultimo mese in cui non c'era.
0: Guarda, io veramente, cioè, l'articolo dell'Ansa fa troppo ridere, perché potrebbe essere stato scritto tipo 20 anni fa, 30 anni fa, come oggi. Ed è veramente divertente, perché ti leggo la parte: te restano al di là del braccio di ferro sulle preferenze pure in maggioranza anche una serie di questioni aperte e non di poco conto, a partire da quella della misura che prevede di non far rientrare nel computo dei voti a fini dell'attribuzione del premio quelli dei partitini sotto soglia, un punto che non sarebbe stato sciolto nella riunione degli sherpa di maggioranza. Ti giuro, è una di quelle pippe, una di quelle cose che loro, cioè, stanno capendo come salvarsi tra di loro, no? Capire chi, certo, chi ti... Certo. C'è quelli, no, ma io voglio entrare, ma allora... Insomma, quindi niente, Turco, ovviamente.
1: Io se fossi uno sherpa, ma lo sherpa vero, no? Quello che sta in montagna, farei causa a chi gli associa a queste persone. Ecco, ci teniamo a dire questa difesa della categoria sherpa, quegli veri,
0: Guarda, Turco, dobbiamo davvero salutarci con questa canzone, mi dispiace. Ci sentiamo mercoledì prossimo, come sempre.
1: Siamo tornati ufficialmente, siamo ragazzi. Siamo pronti tutti i mercoledì, ore 20 se siete in Portogallo, ore 21 se siete in Italia, ora X, tipo le 3 del pomeriggio se siete in America. Ma sempre ogni mercoledì. Seguiteci sempre sulla nostra pagina Instagram, mi raccomando, tuttifrutti.radio.sr.
0: E allora, Turco, esatto, ci sentiamo mercoledì.
1: Per le prossime puntate.
0: Qui accanto
1: Santo a te. È sempre stato bellissimo.
0: E ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Abbiamo stati benissimo.
0: Abbiamo stati da Dio.
1: Ciao. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi.

Elba.

0: Eccoci qua, tutti frutti. Turco, ci sei? Grande.
1: Forte e chiaro.
0: Ti sento forte e chiaro. Aspetta, come sempre devo regolarmi qui con la base. Turco.
1: Grazie. Allora la qualità audio deve essere drastico, grido sulla pendente, quindi tenevo di pancia questa volta. Quindi non ci ho mai fermato niente.
0: Allora, in realtà temo che la qualità, yeah. Scusami Turco, perdonami, temo che la qualità del telefono del Bluetooth non sia perfetta, non si sente molto bene il povero Turco, la povera. Quindi Turco, direi molto semplicemente. No, ma tranquillo, se no andiamo, switchiamo serenamente sul caro Google Meet che abbiamo qui davanti a noi, come sempre, e andiamo così. Che ne dici? Sei pronto?
1: Io sono qua, sono già lì.
0: Allora, ecco qua. No, non ci sei su Google Meet. Che succede? Perché non... Ah, eccolo. Vai, chiudo intanto la chiamata. E ti sentiamo adesso. Ti abbasso il volume, live, noi gli artigiani della qualità. Turco, ci sei? Niente, non si sente. Eccolo, ci sei? Turco? niente. Beh, abbiamo qualche piccolo problema oggi, ma non succede. In un secondo la risolviamo. Vediamo un pochino se riusciamo a farci connettere. Nel frattempo, intanto, cominciamo a introdurre un attimo la puntata. Cominciamo un secondo a parlare di quello che faremo oggi andremo, abbiamo degli ospiti che si intravedono qua al mio lato, ospiti di riguardo, ospiti internazionali. Eccolo Turco, ci sei?
2: Sono, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
2: Oh, meraviglioso, mi sentite bene, forte e chiaro?
0: Ti sentiamo fortissimo, continua a parlare un altro po', riracconta la tua storia del perché sei scomparso e ora sei ricomparso, mentre io aggiusto il tuo volume, vai libero.
2: Perché dovete sapere che di tutti i posti in cui ho girato il mondo, in cui il nostro programma Tutti Frutti, di musica da festa per la festa, viene ambientato, no? Come sapete noi, io e Santo, siamo due cerchi concentrici che si intersecano come il sole e la luna. Lune di Giove, con Santo che è il nostro motore immobile, no? E sta lì all'Istria e gira di pispolini, mentre io sono la scheggia impazzita che gira il pianeta e fra le varie isole dei Caraibi, dove sono attualmente locato, posti sperduti in Asia, l'unico posto in cui veramente internet risulta avere un buco nero in cui non prende niente è ovviamente la mia terra natia, ovvero a Prato, in Toscana, dove mi trovo adesso, dove si sa la connessione è peggiore che comunque nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Io, se fossi a Tahiti, non avrei dubbi di sapere che la connessione sarebbe migliore. Nonostante questo, appunto, è motivato ulteriormente, diciamo, dagli ostacoli che ci impediscono, ma che non ci impediranno mai di fare la festa, e ulteriormente anche dal romanticismo dell'essere comunque tornato alla casa base, quella in cui il primissimo Tutti Frutti nacque, ora qui per il più Amarcord, per i nostalgici e per i fanatici delle primizie, ricordiamo appunto che proprio qui, nelle grigie strade di Prato, del centro di Prato, che nacque appunto
0: Tutti
2: il progetto Tutti Frutti,
0: esatto.
2: Tra un gin tonic e una fumata ai piedi del castello dell'imperatore, in cui dicevo: ma perché quando stiamo qui a parlare di musica, di festa, fra di noi, con amici, ma perché non proviamo a esportare questa cosa? Perché non proviamo a farci ascoltare dal resto del mondo e capire se le nostre emozioni sono percepite anche dagli altri, e se quindi possiamo condividere le emozioni che riguardano la musica, partendo dal punto che il concetto stesso di musica è condivisione. Non esiste musica se non la si condivide. Quindi oggi, in quest'estate 2026, finalmente, quasi estate 26, torniamo alle origini, una puntata di Tutti Frutti su Inside Radio sempre, ma per me da parte nel luogo di cui tutto è iniziato, ovvero a Prato.
0: Nella mitica Prato. Come ti ha accolto Prato dopo tutti questi mesi, Turco? Due parole su Prato 2.
2: No, guarda, purtroppo quello che posso dire di Prato è che lo dico ogni volta che torno, ogni volta mi sorprendo di questa cosa perché non ci penso, è che per definizione è anticlimatic il ritorno a Prato.
0: Cioè,
2: ovvero,
0: che
2: non è... Che no, che arrivi e la sensazione è, ma non me ne sono mai andato. E quindi non è che dici, che bella la via dove sono nato, la strada. No, la sensazione è, sono a casa. L'entusiasmo dopo 3 secondi è già finito perché si ripiomba nella normalità. Sono di nuovo io.
0: La provincia... Che deve studiare

0: indubbiamente unica nel suo genere. Non ci sarà mai nessun posto che mi farà l'effetto che mi fa questo, proprio perché è casa e questo è l'effetto di casa.
1: Allora senti, dimmi un po', ti lascio allora quindi la scelta, qual è il primo pezzo con cui cominciamo questo Tutti i frutti del 10 giugno?
0: Allora,
1: visto
0: che la puntata è un come X-Men Origins, no? Quindi abbiamo parlato di ritorno alle origini geografiche, e voglio iniziare la puntata con diciamo le origini di Tutti i frutti, ovvero con un pezzo rock and roll, anche perché è, diciamo, anche poi il genere con cui sono nato io musicalmente. Ho scoperto che la musica era la cosa più figa del mondo ascoltando del rock and roll, e quindi non poteva che iniziare così la nostra puntata. E quindi ci andiamo ad ascoltare un classico anni 2000, classico alternativo. Sono gli Authority Zero, perché siamo comunque sempre dei teenager, dei ribelli, e il pezzo è Find Your Way, a tutti i frutti.
1: E allora andiamoci a sentire Find Your Way, Authority Zero, e poi continuiamo. E appunto, avete già visto, ci sono anche degli ospiti, sarà molto molto bello, sono molto molto emozionato. Find Your Way.

0: E allora eccoci qua, siamo tornati dopo aver sentito Find Your Way degli Authority Zero. Zero, caro Turco, sei con noi?
1: Caro Santo, io lo so, se mi senti forte e chiaro, sì?
0: Sì,
1: meraviglioso, io quando mi dici sì, io godo. Come potrai aver sentito appunto il mio ritorno a Prato, ovvero alla mia adolescenza, la mia origine, era evidente nel pezzo con cui ho fatto partire questa super puntata di Tutti i Frutti, con del punk rock aggressivissimo di quando proprio eravamo giovani, però a me il mio cuore ancora parla questa lingua, io ancora lo sento proprio per il profondo, sotto tutto, dalla techno alla disco, al reggae, alla musica classica, al jazz fusion che vuoi, sotto tutto questo è questa qui, il suono della mia anima. E mi piaceva, tra l'altro, farti anche ascoltare questo brano, perché l'album da cui è tratto, di un gruppo di Arizona, quindi più americano, più punk rock americano di così si muore. Il titolo di quest'album è una parola italiana, che è forse una delle mie parole preferite, anzi, per non dire la preferita parola da italiana. Dire alla festa, che è Andiamo.
0: Andiamo, ok.
1: Cioè, un album che ha questa carica che si chiama Andiamo, è meraviglioso. Cioè, io me l'immagino, i ragazzi in Arizona, che hanno detto, chissà chi sarà stato il pazzarello italiano appunto che li ha introdotti a questa parola, che tra l'altro è forse la prima parola che anch'io ho modo di insegnare quando sono con stranieri. Se c'è qualcosa che imparano da me è la frase andiamo.
0: Parte
1: con entusiasmo, secondo me è una delle parole più belle della nostra meravigliosa lingua.
0: Certo, no? Oggi ti sento veramente in forma, ti sento splendente, ti sento proprio carico, ti vede che ti è mancato Tutti i Frutti, che non ci siamo stati per, cioè tu non c'eri la settimana scorsa, ma neanche la settimana prima non siamo andati in onda, quindi oggi stai pimpante,
1: esatto.
0: mi piace.
1: Ho cambiato poi le cialde al caffè, quindi mi hanno dato questa botta e adesso non mi tengo fermo.
0: Che vuol dire? Perché non avevi caffè buono?
1: No, dico, usavo la moca, adesso invece ho le cialde concentrate, questa nuova miscela X, marca che non ti saprei dire quale, l'effetto è molto interessante.
0: Molto bene.
1: A consigliare.
0: Molto
1: però
0: bene.
1: In realtà delle tante mille cose che ho voglia di parlare, visto che è passato tanto tempo.
0: Sì.
1: E l'altro motivo, l'altra cosa musicale riguardante il festival,
0: vai.
1: Che proprio mi ha casato e che sarà quindi la seconda canzone che proporrò prima di poter introdurre i nostri magnifici ospiti della serata, è di un artista che sono andato, che ho avuto la fortuna, l'onere, l'onore di vedere questo venerdì scorso. Ora, vediamo se sei preparato per quanto riguarda i big eventi.
0: Allora,
1: guarda.
0: No, ma purtroppo dobbiamo fare. Perché l'ho letto, non avevo
1: allora,
0: visto.
1: Aspetta.
0: Ho letto
1: allora,
0: l'artista.
1: Diciamo
0: però.
1: Che io ti do l'indizio.
0: Facciamo il gioco.
1: Automaticamente io ti dico Stadio Diego Armando Maradona.
0: Eh sì. Beh, Turco, all'indizio, voglio dire, allo stadio di Diego Armando Maradona uno non può che, cioè deve
1: dico,
0: essere
1: l'indizio 2 è sold out.
0: L'indizio 2 è sold out e l'indizio 3 è magari è mascherato, che è un artista mascherato.
1: Bravissimo.
0: Ma scusami, non ho capito. Allora, ora dedichiamo 2 minuti a questa cosa, poi appunto mandiamo il pezzo, ma intanto dimmi, prima cosa, domanda secca, lui è sempre mascherato, sì?
1: Assolutamente,
0: giusto? Ok.
1: Liberato, mascherato dall'inizio.
0: Adesso
1: non si sa tuttora chi è.
0: Poi, altra domanda secca, poi mi fai la recensione, voto
1: certo.
0: Complessivo al concerto, da 1 a 10?
1: Per me da 1 a 10 è sopra l'8.
0: Sopra l'8.
1: È stata una bomba, il giudizio tecnico è stato una bomba.
0: Ok, dopodiché, quindi, era pieno, stadio pieno, sold out davvero?
1: Sì.
0: Ma aspetta, no, scusa, domanda, no, te la faccio meglio la domanda, cioè, ma sì. Era un pieno? O che lo stadio, oppure che ne hanno preso solamente un pezzo e dicono sold out, ma in realtà era tipo 20.000 persone, che lo fanno alle volte, cioè era veramente, dove era messo il palco?
1: Il palco era dietro la curva e il sold out nello specifico erano 50.000 posti.
0: Ah, cazzo!
1: Allora, santo!
0: E ultima cosa, voto alla parte non musicale, alla parte scenica, diciamo, alla parte scenografica, alla parte delle luci.
1: No, guarda, se hai voluto andare direttamente nel cuore del costume, bravo, perché quello, se ti do un 8 per la performance e tutto, in realtà io devo dare un 10 più alla scena, all'ambientazione. E perché? Perché l'ambientazione, come noi sappiamo, veri fan della festa, quando parliamo di live, quando parliamo di concerti, di DJ set, di eventi in generale, chi è, lo diciamo sempre, chi è il protagonista? Non è l'artista, è l'artista che si fonde con il pubblico.
0: Certo.
1: E io non ho mai, è la fusione fra Liberato e il pubblico napoletano, e quindi con Napoli, è stato un qualcosa che io non ho mai avuto potere di paragoni. Perché è stato il momento più napoletano indubbiamente della mia vita.
0: sì.
1: Ed è stato l'unico momento della mia vita in cui per un secondo io ho desiderato essere napoletano. Che cosa significa? Che è comunque una volta in più di tutte le volte della mia vita in cui ho desiderato essere romano, milanese, torinese o qualsiasi altra parte del mondo da dove vengo. Quindi per un momento io ho detto, ma che bello, sarebbe essere napoletano adesso e vedere il tuo idolo che canta nella tua lingua, che ti rappresenta e riesce a fare tutto questo non come qualcosa di nicchia, ma come qualcosa di gigante, cioè riempire uno stadio. Cioè, stiamo parlando, cioè, io in uno stadio a vedere i concerti sono andato a vedere i Metallica, i Muse, qui sono andato a sentire uno che canta esclusivamente in napoletano.
0: Sì.
1: È stato qualcosa di incredibile. E lasciami dire, cioè, i momenti in cui non cantava neanche più lui, c'è stato, perché era proprio uno stadio intero che cantava. E ovviamente io con gli amici con cui ero, diciamo, è stato divertente perché obiettivamente non abbiamo capito una singola parola, ovviamente, di quello che è stato detto, certo. Tranne qualche cenno, no? Poi ci siamo tuffati sempre più davanti, è stato molto bello, abbiamo cercato di intendere, però ci siamo fatti semplicemente prendere dal sentimento. Quello, guarda, la menzione a Liberato in particolare, devo dire, questa cosa solo mi ti piace come citazione che ti starò per fare adesso, che è molto impegnativa. Diciamo, iniziando il live, iniziamo.
0: Ecco, morto il turco. Ecco, no, pensavo ci avesse impiccato al volo. Dimmi, l'ultima cosa che dicevi?
1: No, io sai che se mi suicido prima faccio un tipo omicidio, quindi non ti preoccupare, ti dirai un sacco di colpi quel giorno. No, ti stavo dicendo appunto, l'inizio del live è stato molto normale, concerto normale, e il momento in cui ha svoltato il suo live, santo, è stato quando è entrato sul palco, era soltanto lui e un pianoforte a coda, e ha cantato e suonato solo lui, voce e pianoforte, davanti a tutto lo stadio, ed è stato, ho detto, lui è il Freddie Mercury del Golfo di Napoli, te lo giuro, è stata, sembrava Freddie alla Live Aid, no?
0: Sì, sì.
1: Ho detto, cazzo.
0: Guarda, sicuramente mi ha incuriosito a sto punto, ora. Hai usato parole forti e paragoni forti.
1: Tra l'altro io ti ricordo, giusto per corsi di corsi, a un festival a Torino, un club to club a cui andavo, uno festival uno dei più noti, forse il migliore a livello di sperimentazione di festival elettronica in Italia, a Torino, Liberato fu la vera rivelazione, no? Anni fa, quando poi venne fuori. E ho capito perché, finalmente, perché appunto a livello musicale stiamo parlando di elettronica, di sperimentazioni, di un sound che se ci mettessi la voce di un impopparo che viene da Harlem, dal Bronx, sarebbe probabilmente in testa a tutte le classifiche.
0: Certo. No, ma ormai è un qualcuno che ormai è assolutamente, voglio dire, è uno dei grandi della musica italiana ormai, senza se e senza ma.
1: Ed è il dio di Napoli, ecco, mi sento di specificare anche questo.
0: Allora guarda, andiamocelo a sentire, dai, a
1: prima
0: sto
1: di andare a sentire, però ti chiudo con l'ultimo suo dettaglio che è stato una invece personale considerazione. Secondo me Liberato è stato quello che ha la parola non a caso che ha liberato la musica napoletana dal cliché luogo comune del neomelodico, ovvero associavi il cantato napoletano a un qualcosa che poteva essere, diciamo, un po' troppo sopra le righe, che non funzionava fuori dai confini della Campania. lui ha dimostrato l'esatto contrario, quindi sulle mani per Liberato.
0: Sulle mani, e come dice Liberato stesso, ti ringrazio Turco, so che questa canzone l'hai scelta anche per dedicarmela, ovviamente.
1: Come faccio per te, Sandro, per il tuo cuoricino.
0: Esatto. E allora niente, dai, te la faccio annunciare e andiamo.
1: Allora, io ti dico che ora ci ascoltiamo di Liberato, Baby Tell Me Why, io te voglio bene assai.
0: Andiamo.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver sentito Liberato, Grande Turco, ci sei, vero?
1: Io ci sono e ti dico ancora per sempre, baby, tell me why, io te voglio bene assai.
0: Mi fai emozionare. Allora, ce l'abbiamo
1: qui,
0: fatta.
1: Qui si scaldano da rullo di tamburi perché qui adesso sta una puntata molto ufficiale. Io... Cioè, te li sei goduti in anteprima, io sto finalmente adesso iniziando a sentirli. Chi andiamo a introdurre, esatto?
0: Allora, benvenuti dall'Italia. Dall'Italia. Grande Nico, Niccolò, Rovea e Marco, grande Marco Andaloro. Allora, chi sono? Dice, perché sono qua? No, qui abbiamo...
2: Chi sono questi?
1: Qui si ha lasciato la porta aperta, ha permesso a questi ragazzi.
2: Noi siamo, passavamo di qua, ha detto, ma mio, cosa sta facendo un programma? Entriamo.
0: Allora, abbiamo due...
1: È letteralmente quello che ha detto il 90% delle persone che si sono trasferite a Lisbona. Ci sono passate di là e poi ci sono ritrovati.
2: No, sì.
1: Penso che sia la storia di tutti noi qua.
0: Allora, Marco, puoi pure avvicinarti un pochino? Sì, al microfono. Stiamo tutti vicini, statisticamente. Stretti, allora vicini, come diceva Grand Striscia, non ti ma nonna che cosa
2: leopardi,
0: ragazzi.
2: Allora,
0: no, abbiamo qua appunto due ragazzi, due amici e due grandissimi musicisti, a differenza, voglio dire, mia, con cui io però ho il piacere, ho il piacere e l'onore di condividere appunto questa bellissima storia che sono gli IGP, questo gruppo appunto di cui appunto oggi abbiamo tre quarti, l'altro quarto è Ema, che è nostro ospite abbastanza ricorrente, anzi verrà a breve, e quindi
1: salutiamo
0: grande Ema. Oggi quindi faremo un po' un viaggetto, diciamo, musicale, parlando appunto come ci piace fare a noi, no? Di raccontare la propria storia attraverso la nostra musica, la musica che ci piace, che ascoltiamo e che abbiamo fatto, che abbiamo ascoltato negli anni. Quindi, appunto, benvenuti di nuovo, ragazzi. Come va? Tutto bene?
2: Grazie.
0: Siete felici? Felici
1: stare qui? Siete emozionati?
2: Contentissimi. Era un po' che cercavamo di organizzarla sta cosa.
0: Ma...
3: l'abbiamo fatto.
2: Però io c'ho sempre o prove o casini vari, e Marco pure, non avevamo tutte le robe da incastrare. Finalmente ce l'abbiamo fatta.
0: È bello. No,
2: mega contento.
0: È bello. Siamo qua in video, quindi attenzione, perché ci vedono, e poi la puntata andrà su YouTube, quindi potete farla vedere alla mamma.
2: Mani in tasca che vi controllo.
0: Poi appunto potete far vedere la puntata alla mamma. Dice, mamma, guarda, sono in TV, su YouTube. La vedrete. Ma allora, direi, Turco, fai qualche domanda, se hai qualche curiosità.
1: La prima domanda che faccio a voi ragazzi è: come fate ad avere una folta e lunga chioma così? Perché dovete sapere che io e Santo, anche ai tempi in cui i capelli li avevamo, quando tentavamo di far crescere i capelli, venivamo tipo una brutta copia di Caparezza. Quindi vi guardiamo con una autentica ammirazione.
0: Che prodotti usate?
1: Quindi che prodotti usate, ragazzi?
2: Shampoo e balsamo del Lidl, io semplicemente. Questa è proprio tutta genetica nel mio caso, cioè mio nonno ha avuto i capelli fino a che aveva 80 anni, 90 anni che è morto, mio padre pure, quindi non un capello bianco, quindi a posto.
1: Quindi dobbiamo dare la colpa alla genetica, è come la storia del pene.
0: No, aspetta, mi sa che anche lì Marco, no, il pene, quello ovviamente, quello è genetico, ce lo teniamo così, ma vabbè, ma
1: certo, orgoglio del babbo.
0: Invece Marco, con prodotti particolari per i capelli?
3: Ma ti direi shampoo, balsamo e zero stress, è impossibile. Quando
0: è possibile, il segreto, insomma, è il poco stress. Vabbè, tu...
3: Che non è facile, vero. Che non è facile. C'è sempre un motivo, però.
0: Aspetta che vi alzo leggermente il volume. Ecco qua.
1: Il segreto. Comunque, ragazzi, questa cosa torna perfettamente, perché io ho avuto modo in questi giorni di trovare un po' di amici miei, no? Proprio letteralmente amici miei, come nel film, perché il gruppo è quello. E ho scoperto che tutti quelli che sono diventati padri sono imbiancati dall'oggi al domani. Quindi il segreto è quello, cioè evitare responsabilità di ogni tipo.
0: No, ma
2: non
0: diciamo.
2: Riprodursi.
0: No.
1: Esatto. Segreto numero uno.
3: Andate e non moltiplicate.
2: Mai.
0: No, raga, effettivamente ho proprio visto, è vero, comunque c'è dei tracolli degli amici, ma non tutti, per carità, però... Ma tracolli proprio, c'è, cioè, proprio glielo leggi in faccia di chi. E invece leggi in faccia a noi, che tutto sommato invece.
1: Che siamo dei ragazzoni. Io ora, guarda, non potete vedere la mia faccia super giovinale, che ovviamente io da bravo giovane non riesco a sistemare la webcam, però fidatevi. siamo ancora giovani.
0: Sei ancora fresco. E allora, quindi, direi, intanto, siamo un po' presentati, andiamo subito, mandiamo il nostro...
2: L'ultimo sigla, ragazzi.
3: Possiamo dire l'ultimo sigla.
2: Plot twist.
1: Aspetta, tanto, lo dico io perché non potete mandare voi.
0: Bravo.
2: Meglio.
1: Sono veramente finalmente euforico di avere qui, non ancora tutti i GP, ma appunto i tre quarti, quindi la maggioranza assoluta. Possiamo fare riforme costituzionali volendo per quanto riguarda la band, ma quello che facciamo oggi è a far ascoltare finalmente a Inside Radio il primo estratto.
0: No, questo è già il secondo slash terzo.
2: Con la nuova formazione è il secondo, dai.
1: Diciamo l'ultimo estratto. Di mezzo. Sì. Bravo, ok, esatto. Quindi l'ultima fatica appena uscita dai GP. Il brano è Origine.
0: Esatto, andiamo a Turco. Yeah. Mi raccomando, Turco, attenzione alle lyrics. Questo è un piantino, secondo me te lo fai.
1: Va bene.

0: Siamo tornati, eccoci qua dopo questa botta di emozioni. Turco, come stai?
1: Bellissimo, bellissimo ragazzi. Io non avevo dubbio che questi cuoricioni.
0: Ci sei? Ecco, sì. Ok, ecco. No, non ti sento un po'. Appunto, canzone. Beh, ne parlo, io vi intervisto sul nostro
2: Su
0: pezzo.
2: canzone che hai registrato in cui ci sei pure tu sopra.
0: No, ma infatti volevo chiedere a Turco se aveva intanto qualche domanda prima che io.
2: Commenti, feedback vogliamo, dai,
0: Dacci un
2: dai.
3: Che Alessio è un po' di parte, scusa.
0: Esatto.
2: Oh,
0: Turco?
2: finita.
1: No, io
0: Ah, ecco, ci sei. Vai, vai, vai.
1: l'unico problema è che mi sento due volte, non capisco se sono io o se c'è qualcosa di troppo aperto lì.
0: Ma de devo togliere. Ma perché tu da dove mi vuoi? Perché c'è Google Meet che è sempre aperto. Se mi devo togliere da Google
1: Scusa,
0: Meet.
1: solo inizio, altrimenti io adesso sto impazzendo.
0: Ho tolto il microfono. Mi senti? Non sente più niente, ovviamente, il turco.
2: Scomparso.
0: È turco? Avevo tolto il microfono, ma evidentemente non è quello, no?
1: Già.
0: Esatto. Che succede? Ti sento in difficoltà, turco.
1: Sì, no, non sto capendo niente perché ti sto sentendo tipo due volte con 5 secondi di delay. Quindi non so più se te sto parlando con te del futuro o del passato, credimi, sto uscendo di te.
2: Inception.
1: Allora, facciamo che ti pausiamo un attimo e ti riattivo l'inizio, intanto chiacchieratevi, dammi 30 secondi e creo un'altra riunione, d'accordo?
0: Tranquillo, chiudiamo Meets, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Nel frattempo, vabbè, tanto noi
2: Noi
0: parliamo.
2: intanto nerdiamo,
0: Allora, perché?
2: vi racconto cose che sapete già.
0: Esatto, adesso. No, allora, raga, innanzitutto è bello, sono molto felice di aver mandato questo pezzo qui appunto in radio. È uscito da quanto? Due
2: Una
0: settimane?
2: decina di giorni, no, sì, no, 2 settimane, erano lì, 21?
0: Eh
2: Sì.
0: sì, 21, 22, prima del concerto
2: Prima
0: di
2: del
0: Amore
2: concerto, sì.
0: Disperato. E quello che volevo dire, però, appunto, visto che è Ema che ha scritto appunto le parole, allora noi possiamo un attimino concentrarci sulla parte musicale.
2: Musicale.
0: Allora, quindi, diciamo come è nato? È nato con, immagino, l'inizio giro di chitarra, Mark, vero o no?
3: Beh sì, sto pezzo è uno degli ultimi pezzi che è nato, diciamo, con la prima formazione in cui avevamo ancora un beatboxer e tra l'altro è stato uno dei primi momenti in cui si è introdotta la seconda formazione, dove c'eri anche tu, dove c'era anche il buon Nico. Niente, a un certo punto è nato tutto da questo arpeggio e niente, Ema, il nostro cantante, ha detto perfetto, so già cosa fare. E come la maggior parte dei nostri pezzi, tipo super spontaneo, niente, a un certo punto ci siamo resi conto di avere proprio per le mani un pezzo stra emotivo, stra con una carica emotiva non indifferente. Quindi sì, devo dire che sicuramente è stato un bel momento di svolta, cioè si è chiuso un capitolo, si è iniziato un altro, anche introducendo voi, quindi assolutamente tanta bella roba questo pezzo.
0: Questo è vero, questo è stato uno di quelli, è vero, di passaggio
2: Eh sì.
0: nella formazione vecchia e nuova, è vero, è vero, è vero. E
1: Sono
0: Nico?
1: tornato, mi sentite? Qualcuno mi
0: Sì,
1: sente?
2: sì.
0: Sentiamo.
1: Sì? Allora, ragazzi, allora, io siccome ho poche volte ho la fortuna qui di avere in radio, direi abbiamo la fortuna, ma essendo membro della band c'è un conflitto di interessi qui, signor dottor Messina. Mi chiedo, quindi parlo per me, avendo la fortuna di avere tre quarti dei membri di una band che mi fanno ascoltare il loro nuovo singolo, io sarei curioso, genuinamente curioso, se potreste riuscire a descrivermi, nei limiti di quello che è possibile, diciamo il processo creativo, ecco, di cui, non necessariamente di questa canzone nello specifico, ma con cui esatto viene alla luce un pezzo degli IGP.
0: Come viene fuori? Viene fuori sempre con, di solito c'è sempre il classico mix in questo caso di anime. Ovviamente si parte spesso da un giro di chitarra, ovviamente.
2: Sì, di solito le idee per le canzoni, cioè, diciamo chi scrive dentro sta band sono Marco e Ema
0: Ema,
2: fondamentalmente. Lui
0: esatto.
2: la musica e l'altra lyrics. Però non è proprio, cioè, lui diciamo parte con l'idea iniziale, poi noi ci subentriamo e cominciamo
0: Esatto, ognuno
1: a
0: mette.
1: giusto per
2: sviluppare.
1: chiarezza, i quattro membri della band decidiamo in cui siete. Abbiamo il cantante,
2: Che Ema
1: abbiamo
2: che
1: il
2: non c'è
1: chitarrista.
0: Che salutiamo.
2: Esatto, il
1: Esatto, il
2: nostro
1: nostro altro ospite storico, sì. E
0: Poi abbiamo appunto Marco alla chitarra, esatto. Nico basso, ma non so, Nico basso è tutto. Nico
2: mi occupo anche della produzione, faccio le batterie. Io normalmente sono un batterista, in realtà non sono un bassista, però
1: attenzione,
2: qua sono subentrato come bassista e mi occupo anche di, diciamo, gli arrangiamenti, le cose, i dettagli, le cose un pochino più d'insieme, mettiamola, esatto, così. E il mix e il master, esatto, anche, l'ho fatto, sì, io, sì, diciamo.
0: È il nostro, in realtà è la nostra, cioè, le nostre radici, la nostra base.
2: No, se no, calma, Nico, calma, se le canzoni non c'erano, no.
0: No, vabbè,
2: io lavoro di fino, faccio, capito, faccio, esatto, i dettagli, capito?
0: E io ho la mia mitica Roland, la mia tastiera, cerco di dare dei colori, diciamo, ai pezzi. Infatti funziona così, anche essendo quello meno musicalmente dotato, cerco di dare
1: con un carisma che trabocca, lo ricordiamo.
3: Nessuno di noi è un mega professore.
0: No, raga, no, no, no,
3: poi,
0: no,
3: che
0: no.
3: Poi, come dico io spesso, una curiosità tipica nostra, cioè che io non sono un chitarrista,
2: è vero.
3: Nico non è un bassista,
2: esatto.
3: Emma non è un cantante, cioè.
0: Esatto. Siamo quello che non siamo, siamo definiti. No, allora non è vero, questo devo dire. Qui accanto a me ho due grandissimi musicisti, bravissimi, preparatissimi, con una grande fantasia, fammelo dire. No, raga, questa è la verità. E la cosa
2: non è vero.
0: No, sempre sul processo.
3: Sai cosa? La cosa interessante è che comunque siamo tutti un po' usciti da una zona di comfort. Perché io, per esempio, io generalmente sono un bassista e qua sono la chitarra. Nico è un batterista, però qua sono il basso,
0: certo,
3: e la produzione.
0: Vero.
3: Emma non aveva mai cantato seriamente,
0: sì, sì,
3: prima,
0: sì,
3: di questa band, quindi è stato
0: era 15 anni che non toccavo una tastiera, quindi ci siamo
3: una,
0: però,
3: scoperta interessante per tutti e quattro.
0: Devo dire,
1: bravissimo,
0: che
1: io dall'esterno mi sento di dire che tutto questo, cioè, c'è della serietà, si vede che c'è del tocco, c'è della conoscenza musicale dietro tutto questo. Ora, Santo, io, siccome sono a distanza e siamo tanti, ti chiedo di frenarmi, se gli stacchi sono troppo lunghi, ferma, perché avrei tantissime cose da chiedervi. Per esempio,
0: vai,
1: questa cosa qui che mi hai detto, no? Tu nascendo batterista ma suonando il basso. Ecco, secondo me questa è una scelta interessante e non banale, quella del, diciamo, affidare a dei loop, diciamo, della parte elettronica, lo strumento della batteria. Ecco, mi veniva, è la prima cosa che mi viene da chiedervi, il come mai, se è una scelta voluta, se, diciamo, figlia semplicemente di conseguenze, è andata così o cos'altro, ecco.
2: Ma allora, più che altro, la scelta è stata più che altro dovuta al fatto che loro prima avevano, quando erano ancora in tre, che io e Alessio non c'eravamo, erano con un beatboxer. Quindi quando poi questo beatboxer, in realtà noi all'inizio siamo entrati io e Alessio con ancora Cippo, grande, lo salutiamo,
0: grande,
2: chiaramente,
0: Cippo,
2: grande,
0: certo,
2: Cippo, che,
0: cioè,
2: sembra che tutte le volte ne parliamo sembra che sia morto, poveraccio, non è andato, è tornato in Italia, semplicemente.
3: Vivo e vegeto,
2: sta a Padova.
3: È venuto a trovarci
2: pure.
3: Sì,
2: però
3: sì,
2: nel senso, prima eravamo in cinque, c'era anche lui, poi lui se n'è andato e allora lì a me è venuta l'idea, perché sennò Marco mi diceva la band sarebbe poi finita, e quindi ho detto no, aspetta, secondo me se ci mettiamo lì, facciamo i loop, facciamo le cose con la, all'inizio doveva essere con la drum machine, poi veniva troppo complicato, e allora abbiamo deciso di fare con le basi, e lì poi è subentrata tutta la parte di produzione in cui abbiamo detto ok, allora arrangiamo bene i pezzi, cioè rendiamoli più grossi, perché adesso non abbiamo più il limite delle persone che suonano, abbiamo le basi e quindi possiamo renderle più grosse, capito? E quindi lì mi è partito il matto, in cui c'è stato tipo buttiamoci questo, che loro mi devono fermare, dicono no, aspetta, dico un po' di meno, perché
3: no, non ti fermeremo mai,
0: capito?
3: Anche perché questo, come appunto ha detto Nico, era un progetto che secondo me era praticamente defunto dopo che se n'era andato Cippo. Io non sapevo proprio dove sbattermi la testa su come continuare, quando lui stesso si offrì e disse
2: a caso, cioè, per scherzo, tra l'altro,
3: ma vuoi un bassista, vuoi che ci mettiamo lì, cerchiamo di continuare questo progetto. Ti ho detto, ma evidentemente ancora possiamo farlo risorgere alle ceneri.
0: Io posso dire questa cosa, Marco è stato, io mi ricordo che Marco mi ha detto, appena Nico mi ha detto ma se vuoi posso, io l'ho preso, l'ho tirato, cioè vieni subito,
2: vieni adesso,
0: l'ho voluto accalappiare, che giustamente Nico è appunto un grande, ci aiuta tanto nella parte di produzione, di arrangiamento, perché appunto per intendersi tu, con lui è quello che conosce tutte le regole dell'armonia, conosce
2: tutte,
0: definizioni degli accordi, le cose, capite? Quel tipo di situazione lì, capito? Proprio...
2: Marco gli piace scrivere in misolidio, se vi interessa.
3: Devo ancora capire che cosa
2: sia.
0: In misolirio?
2: Misolirio, sì. Sì,
0: poi... Scusa, no, al volo, dici, in, perché? Spiegaci questa cosa, vai, dai.
2: Cosa devo spiegare?
0: Perché vuol dire misolirio?
2: Ah, il misolirio è uno dei modi della scala maggiore europea, la classica do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Se tu parti dal... adesso non posso fare una figura di merda. Dal quinto grado, quindi dal sol. Se tu parti dal sol, ti fai la scala misolidia. Tutta la divisione degli intervalli è quella. Quella è la scala misolidia. Ed è un modo che a lui... gli accordi del modo misolidio gli piacciono tanto.
0: Ok.
3: Senza saperlo.
2: Senza saperlo, chiaramente, ma questo è un altro discorso.
3: Sì, perché poi è anche interessante, se posso dare questa spiegazione da ignorante per altri ignoranti. Io praticamente non ho mai fatto una singola lezione, cioè
2: di armonia,
3: sono sempre,
2: eccetera,
3: stato super autodidatta in tutto questo. È divertente perché a volte Nico mi spiega quello che io ho composto, praticamente.
2: E questa è la dimostrazione del fatto che la teoria musicale non serve a niente. Non ti serve a niente, okay, per scrivere.
1: Diciamo,
2: non ti serve,
1: era quello
2: a nulla.
1: Che mi ricordo aver imparato io quando ero bambino. Ecco, mi ricordo che quando mi mettevano lì al pianoforte col maestro e dicevo: ma questa roba in realtà non serve a quello.
2: Ma a scrivere, no. Cioè, è una cosa che ti aiuta a mettere dei nomi. Cioè, se io devo comunicare ad un'altra persona per dire dobbiamo fare questo, e quest'altra persona sa di teoria musicale, gli posso dire: guarda, qua fai un accordo così, fai un accordo così. Ma è solo quello. È una terminologia, fondamentalmente. Non ti aiuta a scrivere. Ti aiuta, ti aumenta. È come se tu, quando non sai nulla di queste cose, devi dipingere con tre colori. La teoria, magari, conoscere più accordi, più cose, ti dà più colori. Ma solo quello. Non ti dà conoscenza per scrivere.
0: Allora, ragazzi, io...
1: Quindi su un bel abbasso la conoscenza. Che...
2: No, abbasso la conoscenza. Però non ce n'è bisogno, no, perché tanta gente si blocca per dire, che... oddio, devo studiare per scrivere.
3: È solo
2: no,
3: che noi andiamo più con le vibe.
2: Esatto,
3: pezzo,
2: esattamente. Cioè, ma è giusto, bisogna fare così, ragazzi. Sì. Bisogna fare così.
0: Ragazzi, dobbiamo mandare il pezzo. Mandiamo il pezzo, poi ne parliamo, perché... Comunque questo è pezzo, filosofia di vita di chi? Lift Off, chi l'ha scelto?
2: L'ho scelto mio.
0: Allora, andiamo a sentire Turco, Lift Off, Tom Misch, Youssef Deyes, e poi ne parliamo.

0: funky.
1: Qua appunto abbiamo mandato un pezzo strumentale. Turco, ci sei, vero? Sempre? Sì, sei in mezzo a noi.
2: Ci sono e sono già stato ipnotizzato da questo pezzo. Chi è? Chi è dei nostri artisti qua che l'ha messo in scaletta?
3: Io.
1: Allora, quindi questa era la rubrica pezzo filosofia di vita, così la presenta. Come mai?
2: A noi qui a Tutti i Frutti ci piace proprio questa cosa, proprio ci fa godere fisicamente quando parliamo della musica, delle canzoni e di quello che del motivo, del perché, del per come, ma non tanto chi l'ha scritta, in che anno, di che sottogenere, che comunque è un nostro feticcio, ma soprattutto quali sono le emozioni e cosa ti ha portato a dire stasera vado alla radio, devo scegliere dei pezzi, voglio sentire questa.
3: Ma guarda, da parte mia sicuramente questo è un pezzo che ti posso dire, mi piace tutto di questo pezzo, mi piace il titolo, che appunto Lift Off, già qualcosa che tipo ti fa un attimo volare, che ti solleva da terra, il basso, cioè qua abbiamo Rocco Palladino al basso, figlio di Pino Palladino, mostruoso.
1: Mei coglioni.
3: Capito. Poi ci abbiamo una parte di chitarra con tutte quelle parti wah che sono pazzesche, e cioè anche la batteria, abbiamo qua anche un batterista che ce lo può confermare.
4: Joseph Davis, sì, lui è un grande, madonna.
3: Devastante. Tra l'altro,
4: Machine, rega, sì. Machine.
3: Cioè io qua mi sento di consigliare tutto l'album del 2020, What Kind of Music, è proprio il classico album che, cioè, tu ti puoi benissimo vedere con una cabrio tipo arancione che stai proprio, non lo so,
4: col braccio fuori,
3: che stai fuori col braccio fuori, che ti fai una passeggiata sul tuo lungomare preferito e le vibe sono quelle, cioè assolutamente, quindi straconsigliatissimo.
1: No, effettivamente lo salvo. Perché me l'ha venduta bene, ho detto, ma sai che me,
2: sì.
1: Quindi questo secondo me anche al turco, con questi pezzi così strumentali così piacciono.
2: Io mi raccomando, infatti Santo, segna, scrivi tutto nella nostra super file,
1: ah, certo, certo,
2: abbiamo il nostro mega mix.
1: No, ma ce l'abbiamo.
2: Sì, Marco, sappi che mi hai convinto, sì. Tra l'altro no, il pezzo è veramente veramente bello.
1: Molto sexy, ecco, un pezzo molto molto sexy, è vero o no?
2: Che ti ha scaldato, senti del calore.
1: Ci ha scaldato, perché ci stava, comunque qui fa caldino. E noi ci accompagniamo con pezzi e ci fanno un po' sudare. Ho detto bene, proprio da braccio fuori in macchina. Con il grande Tom Misch, che ha fatto anche la collaborazione adesso con Eugenea nell'ultimo anno.
2: È venuto a Tutti i Frutti. Ah, no.
1: Ha fatto, mi sembra, un
4: credo di sì. Sì. Ne ho sentito parlare su. L'ho letto su Threads. Avevo visto questa cosa. Che ne parlava gente italiana che diceva sta cosa. Ma lui, ne parlavamo prima mentre stavo andando il pezzo. Lui, mi ricordo, io l'ho scoperto nel 2018-2019 perché la musica sua era il periodo. Scusa, effettivamente.
1: Oh, tranquillo.
4: La musica sua andava un sacco qua nella zona, cioè nella scena quella delle jam. Perché è bella giammabile comunque,
1: sì,
4: cioè ti fai quei giri di accordi così e poi la gente ci improvvisava sopra, quindi andava tantissimo.
1: Ok, bello, bello, bello. Quindi, ma questo pezzo molto filosofia bello. Di vita, allora, questo era la... quindi tu hai questo andamento così, giusto?
3: Sì, sì.
1: Lo confermi?
3: Ma io sinceramente
2: E qualsiasi sospetto di uso di cannabinoidi è soltanto illazioni, lo diciamo, sono solo i malpensati. No,
4: queste male lingue.
3: No,
1: assolutamente no.
3: Assolutamente. No, il mio intento
4: dopo
3: qui il mio intento qui è più appunto cercare di trasmettere una sensazione di leggerezza, appunto. Perché Lift Off, anche il pezzo stesso, il titolo stesso, cioè noi abbiamo bisogno di alleggerirci la vita, raga, diciamo.
1: Certo, no, dovremmo proprio, ci vorrebbe una spruzzata dall'alto a tutti, che farebbe sicuramente bene, come...
2: Tu stai degenerando male, esatto.
1: No, però, ho detto una spruzzata, no, ma intendevo tipo i pesci.
2: Sono io, scusate.
1: Sei veramente
4: tutta malizia questa, tutta malizia.
1: Sei un maiale, ma te devi farti vedere da qualcuno.
2: Aiutatemi ragazzi, è il mio grido d'aiuto questa realtà.
1: Allora, andiamo avanti.
2: Santo, direi che facciamo questo bel ping pong, no?
1: Esatto.
2: Filosofia di vita per il primo, diciamo, adesso.
1: Adesso,
4: allora, adesso la merda malata.
1: Adesso Nico ci fa capire la sua malattia attraverso questo pezzo che ti lascio te. Qual è? Poi ne parliamo dopo.
4: Ok.
1: No, dillo pure te però.
4: Allora, adesso mettiamo una delle mie band preferite in assoluto italiana, che sono gli Walkie Talkie. La canzone è I Mangiatori di Patate. Un po' diversa da quella di prima, avverto.
1: Andiamo.
2: Tutti i frutti.